«I plouva» da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fincia diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

sün marstüri o sche profond, quaim fa pelli alina. Vara mariner, usche es unner d'una stad, par schwaze tot quai cena fat. E na dünna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms un sechs, il cieles blau ma zuerst ci stess. Meis bösti diso sche velsco è, nu fara lunga sider c'è, am vegn il respet o is a tema. E sono i marinerto a da parsai e crai ce piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cercio ora in il mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat set ons sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglu non esu ci bisco qua, par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingua e patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chas. Se sono marinerto a tappar mai, se vuol ci vegna, vai, io scegliò stonga qui.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en das lingias grasses da questa damaun. La AfD fa eine victoria massiva talas elecziuns da Sachsen-Anhalt. En l'Union Europeica è c'era elettric pli favoraivel che cum benzin, di in studi. E Laura, per il Piesiots, dec sulle ive sicchia nil grigiun. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di ensem. En la Region Tudestia Sachsen-Anhalt alla AfD, cun ses Primkandidat Ulrich Siegmund, gudegna clairement l'elezion del Parlament. La partita dentant mancantà la maggioritat absoluta, quai resulta del risultato ufficial provisoric. Suente d'umbra tot il sedels de Vujà, cun tangia la AfD 43,8% delles Vujs, plic il dobel de ses risultat al 2025. Uscia pudess la AfD, che vala en il Sachsen-Anhalt ufficial meinschko extrem de dreccia, surpia il timun en il Stadi Federativ Tudesch. Le partite dovre dentan sustegn, schelle vende per schwader singuls deputats trauters fraktions en non clair. Le sulette partite che n'exclude bec kategorica mein de lavura con la AfD, è il Bündnis Sarah Wagenknecht. La CDU, la partita del Chancellier Tudest Friedrich Merz, perde massive mein. Ella fa 17,2% delles Wuss, plicke le mese da pli pauk gewand Cinchons. La Victoria della AfD in il Sachsen-Anhalt a provocar Reaktions in autres parts della Germania ed international. En pliras citats tudestia suschia a Berlin ed a Frankfurt am Main ai da demonstrazions contra il success della AfD. Il cosset central dels CDUs tudestia se mussa stermenta. Ci caia elegi la AfD portia la responsabilitat per quest resultat. En il Stades Unis ha il president Donald Trump publica senza commentari in screenshot del resultat in sia plataforma Truth Social. Il chef della partita dreccia italiana, Lega, Matteo Salvini, ha gratulato alla AfD. Per il chef della partita populistica sinistra francese, LFI, Jean-Luc Mélenchon, è il successo però in una catastrofe. C'era con in auto elettriche e pli bummercia in l'Unione Europea che dovrà in auto che va con benzina. Quest Fazit tiren in Rapport l'Organisation d'Utilitat Publica International Council on Clean Transportation, che vol contanger in traffic pli favoraivel per l'ambient. Concret sei il Chiracun in autoelektrik stallon passa 33% pli bummercia in l'Union Europeica. Rajun sei in batteries mein chiaras e prezs de benzin auts. E dank der il Sport, la Defensura del Titel al US Open, Arina Sabalenka, e vinnevanz in buona via. En lo chiavel finale il numerin del mon batti l'americana Taylor Townsend con 6-4 e 6-3. La proxima adversaria de Sabalenka è la vittura de Wimbledon, Linda Noskova della Cechia. Tra il Somens resta Carlos Alcaraz senza macla. Il spagnolo ha guadagnato contro l'americano Tommy Paul con 6-4, 6-3 e 6-4. E nel quarto finale fronte Alcaraz in l'americano Ben Shelton. Ed anche balla per regional, le donne del team Surselva fanno in la seconda liga in pari de 2-2 contro l'FC Rapperswil-Jona. Le Sursilvane sen ides en avantaggio curt avant la fin del prima mesedat, grazie ad un autogol de Rapperswil-Jona. En contra la fin del Jeuan en les tentant incassà dus gols. La finale a Anja Furga del team Surselva dentang an pudi egualisà al 2-2 en il temp supplementà del Jeu.
0: La meteo.
1: O 2 ore dec sulle jive, accompagnata din 5 nivels. Singuls uradis en Pusseivels, consont la saire nil grigiun del sid. Les temperaturas de stad se mantenien, cum fine 23 grads a Semeden, fine 25 grads en Surses, fine 28 grads en la Surselva e fine 29 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Il trajecto alla via Fiaretica tra la Claustra Platz e Tavau Platz resta serata vendedotz fin mezzo ottobre, in steil corseschen bus. La ragione per sera il trajecto è la renovazione della stazione Tavau Laret ed ulteriores lavurs.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Rund per il di.
3: Lundesdi abenura per la gronda parte in grigion vo quai dir star su der ciao. Per ira ciaccia e per quest pax ti non va una ciaccia vuoi dir ira laura speresce vot tenni una bellissima fin demna e ci vu comandato quisdi e quistemna plain energia e per tutto il rest pisraini nu da derte quistemna mesnom Livio Foffa zagevish un buon dì.

0: Lündisch eben ura, co c'è unno, c'è la da mes colleghi, si colleghi dell'ur, qui è pro RTR magnaien. Bepü dormer desiadas. E lo resisci ander ciao, fin demna. Ma tanto al dormer, venir laura qui stemna, qui è pro RTR i grons tema. Sarà un tanto rater, qui stemna er nossas Alps. Si d'Alp, a nom la nuova docu-serie ia da RTR ci ha accompagnà quattro pastors sulle Alps sur Brail. Un da des ci non accompagnà è Otmar Kadruvi e el non è solet ad Alp.
1: Ti ci sto svesi d'Alp. Ci prensi due sgilines, ci prensi due sgats. E sto fa bene a te, sto bevi insomma, no? E si è bene, abbiamo sto bevi in cielo.
2: Gaia!
1: Alles leeg da, alles leeg is om feit in je koen.
2: Nieuw minder.
1: De kaai is boemeltjeun, je zou een jaar toch stress meen, zit de Alp. Maar nu is het nu zo, ja, schon in pin dream team is, zo.
0: Nee, dat pluit al dream team, sul Alp, sur Brail, dai de wend de quista saira. Sid Alp, la nuova docu-serie de RTR, de wend de quista saira online, hier duma un gran tema qui in til radio. Ma i damo bler de pu Alp, in sonda metaini un livestream dalla sciargiada dallas Alps a Brail. I Alps per la terza, nu cerciain vossas più belles fotografie dalle sciargiate c'è un leo al prossimo tempo dappertutto in pain grigiuni la più bella fotografia godogna il loro un chilo cigel d'Alp tutte le info c'è in rtr.ch e là dai era una lista in giù e cura c'è un leo le differenti sciargiate qui ston c'è vuoi forza a ciutter e dal rest co ci sta con la qualità del cigel d'Alp di qui ston. Quai dal Daini Lora schon otze benura, im pa dollar sets quia entil radio.
3: Ist meine Hand eine Farbe?

0: Quoi nomi schebe? Nomen est omen. Oiso poteser dir al nom es program. Ed es lünde giovanur alla sesi vanchun. I, apropo nomen est omen, i sce esi in mince cas pro Curdin Jäger da Prag Jenatz. Curdin Jäger es nebbe un de ques, ciaciaders, ci ha telefonat ir saera pro salus de ciacia. E con quel nom stol beinavai fat butin.
1: Nein, nicht mehr. Per me ist die viele Kompanie, die Schule Fortuna. E ja, die Chacha ist qua important.
0: E qua dice una donna tutta scicciata, perché non hanno fatto butin, c'è la compagnia, e l'iria e della natura è più bella. Basta, scinieso sprasum stradizio in bov de caruna, per vinda c'è oz, domani, pushmaun, za poi sietra al rai de sgoz, sci crai nudigessel danà.
1: Ma fürs Flot, schal veng, veng, li schal nu veng, e so scesco ci de, e io, come scoleg, qua da ciaccia, la saira, il zdiz, qua è per mai da pusco, schluppettare una bestia.
0: E mai da, da questi, ja, un schon fat pulit butin, Teofil Lutz a saluda, saira a Leandro Pechen, ci a fat buna ciaccia.
2: Ah, der Labia Laura, come sei andato? Ja, der Bundesnova, che vi usi tau zu chei. Und jetzt bin ich andro, a os cuginau su, per ne mesi, trais montanialas, a pia de jot mondi a una sierza zu chei, vera mai la sera in tua la zoi tau in tau. E gli è in de doc.
0: Ja, ich spera in be, c'è una cugina e l'orozza, mezzi, total cierf. Appetit parni da vair trais montanellas a unichila. E allora a Irsaira eramo telefonat Silvio Seiler, ci va a ciace in Val Schons. Adonta per el es la ciaciata bena spezia da warm-up. El s'allegra sin tot in atra ciaccia.
3: Per moi è che tot in vinia cal per la caccia pincialu.
4: Caccia alta per vinia cal con la caccia bassa?
3: Exact. Lecce lu popi nella caccia.
4: Da co pi fec la caccia bassa?
3: La caccia col cielo, la caccia l'auto e acto, come si dice in Bien Ramonch, è semplicemente la sensazione che si sa svo, fa parte di quella che si può descrivere.
4: La stanzia è un baulo delle spleme?
3: Ah, poi si baulo, quel settembre.
0: E stanzia bella arnata con i nostri chef, sforza di quel fisio, agli saluti da ciaccia durante la ciaccia bassa. Ma intanto restaini per questa della ciacciata, mince saira un dalet. A saluts da ciaccia tanto las nov e las desch. Da ciao quista saira. I forza alch per durante il di in ciamona, tot a saluts da ciaccia za poi nempe taikler do sun rtr.ch. I chavu ischet schon la, dater in ciut sul grand album, sul plü grand album de fotografias dalla ciacciata grigiuna. rtr.ch.
5: Per vous, al puls della ghiaccia.

Daft Punk insieme con Pharrell Williams e Get Lucky. Speresch, cha vu eschut fortunatio d'cumenza bain quist di.

0: Concret sa il chera con in auto elettrico stalon passa 33 specien pli bun marcia di in organizzazione casco finimir in traffic pli favoraivel per l'ambiente. Al turnier de tennis US Open funzioni per Arina Sabalenka e Carlos Alcaraz. Sabalenka batti l'americana Taylor Townsend e fronte nel quartfinal sin Linda Noskova della Cechia. Carlos Alcaraz ha eliminato l'americano Tommy Paul e ha prossimo contro in ulteriore americano Ben Shelton.
1: La meteo.
2: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
3: L'uton sto spetteramo in pae roz da nempe un di da sta bocco ordel cudus con vaira bler sulai. Domas in l'ora però da più nuvles in postut in grigion del sud poi l'ora è dar un'ocella pleviada. I di da ammoniada un di da cialurs con fin 30 grazie quaira 28 grazie da oz in suri zotselva maximalmente 26 grazie in sursis e engedina bassa i 23 grazie oz in engedinata.
1: Vias e traffic.
3: Per vederci di nuovo, diciamo, Jens, amo una iada al tragetto della via ferretica, tanto il Clostra, Platz e Tavò Platz, resta sarà da vende dots fin la metà d'ottobre. In pedal tren fa un bus viadi. As motivs per ser al tragetto es la renovazione della stazione Tavò Laret e ulteriores laurs. A tutti questi inviati, cus mezz pubblix o er cul auto, se giovi giun. Buon viadi!
4: Pront per il dì.
3: Noi non cominciamo questa banura con una domanda indiscreta, ma c'è hai fatto voi con vostra scelta zot? Tra rind, Claire. Do laver? E allora dobbiamo mettere in sciaffa e dice te ne va un clero, ma ci si può fare con la scelta zot o molto altre robe? Quai dall'anima movant las set ots quia pro RTR Betaunts, un experiment fitch sorprendente.

0: C'è stato il melder che c'entra da tutti i temps, Claire, John, Marchez, Colani, ma chi è stato il primo che c'entra? Insomma, o già in un dei primi? Ed è l'undici venura a 7 di settembre, is ci sai Charles Omens, ma in quel connex, chi c'è stato il primo che c'entra, non sta in tavola da che c'entra, d'in per sé far la domanda chi è stata la prima che c'entra.
1: RTL Impuls.
0: Per ciò che quasi c'è dal Daini da Fadrina Hoffmann.
2: Ah sì, il bel tem de crap. C'è nu tradisce l'archeologia tutto da nos essere umani e da nos sex. Ils omens van a ciaccia da mammuts, las donnas ramassan pomma, per ciuren els ufans e tenien net ils culs. Quist portret de culturas paleolitiques ans imprime fin al dita dots. I dabe un crutch. Il portret es fos. Un chat spectacular si lota planure de las Andes a muda la perspectiva scientifica completamente. Del 2018 es nu de città del sud del Perù una fossa in altezza da 4.000 meters. Una fossa implida con piz de lancias, cortesi di usaglias per la ciaccia da solvagina. Qua è la scevebe una conclusione. Questo è stato un cerciader danar ci desnusse pulila. L'analisi del DNA dell'ossa ha però mossato tutto un altro portret. Le restanze del cerciader erano 9.000 ons veglias e femminines. La cerciader va ragnù per sia morta per 18-19 ons e sto è stata fitch rispettata. Ed è la più veglia fossa di una cerciader scoperta finossa. Questo chat ha cagionato una reazione rimarciabile. Ulteriori fosse in America del Nord e del Sud sono state analizzate a un'idea più precisa. E l'evaluazione, Mosè, tanto per i 27 gloriosi cacciaders, sepoliti con le aglie di caccia, erano la metà donne. Per dire la verità, non sono tutte.

0: 11 minuti sind las 7 lündisch die Banura, ist es schon in Pä, Zametaut schon Planet in Viadi vers la Laur, Ciara Liaut. Cici piglia oz l'auto, quel potessi forse er capiter, ma scisa piglia avant oz, durante al Viadi, una roda, e lo rescet in surselva, ent in un'auto da posta.
1: Quai bon lustig!
0: Na, quai non es proprio nulla divertente. Stat grand tema l'emna passada pro RTR ed insomma in las medias in Svizzera. In surselva perden as chauffeurs e las chauffeuses d'autos da posta planet la nerva. Ma se blera as uras de la ur, ma se pag personal, i bus ci paren apparente manch pütschönc do it yourself. Pneus al limit, problems cum freinzi elektronica e li stess ein om ir in avant. Tüt auto, post auto. Per quai un as chauffeurs e las chauffeuses os a fat alarm. I sincer manch in se Schisa lea ed aldo tot quistas robas in se meritesni una medaglia. Cici va cun un bus rot plein liaut tras la surselva e sto pro tot quai eramo esser punctual po esser be duas robas. O chauffeur o striun.

0: She drives me crazy, as fine young cannibals. Non hat gwist in pisavaint oz con ihr, con X in auto da posta in Surselva. In 6 minuti di la 7 i Mitchetound se stoi lascher jo las tjaces. O er per la scienza, o milda dit, sepulir tjacesot.
1: RTL, con la buona nova da Lemna.
0: Quest'emna sono gli soldati turistici premis ignobili. Per la prima iada da dor as Stati Uniti sei fatto quai quest ignobili quai es un premi per la urs scientificas. La urs scientificas ci piseran al primo moment però per un surrier, ma ci daun allora a seconda vista de studier. E un des premis guadagnà una laur scientifica svizzera, però quella laur sei appunto sepulì ciaccia zot in il terrain. Ningiun scherz, passa mille persone a partecipare a questi studi. Prim in pensamento, oh, sepulir ciaccia zot in il terrain, ma co bloarz sarà un quest, e c'hai porta qua. Ma a seconda vista, questo experiment dall'Università di Turic e Agroscope tenì un clair but. Tot tenor co svelt che la mangola an empeza scholt, za disfatta, zai pudi dir che ci gira biologica mainch, ant in quel terrain, azo più svelt che la mangola as disfatta, i più organic, più viv che il terrain es. I as resultats sunt stats fitch clairs, in terrains biologics, aun las chacha zot za disfattas bler più svelt co in terrains con cultivazione convenzionale. C'è ci sa, per quell'idea hai us appunto dat quist premi e iau chat quais finalmente ci nea da scienzia ci amici un inclea o oh? Tra rora i sepulir la ciaccia zot examinar al font e gudonier un premi. C'è ci non es clair es ci ha funziona melder con ciaccia zot nettas dovradas o si ha funzionato melder appunto con ciaccia zot nettas. Qua fa scuola ci staranno i bambometri a disposizione nostri stimps, nostri socks, forza per la perscrutazione della mediana del clima.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? La AfD fa una victoria massiva tra las elezioni stat a Sachsen-Anhalt. En l'Unione Europea che è chiara elettric pli favorevole che con benzin, di in studi. E Laura per il pliesiots dec sulle jife sicchia nel grigium. Iella set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemmen. En la region tudeschia Sachsen-Anhalt alla AfD, con ses primkandidat Ulrich Siegmund, guadagna clairamein l'elezion del Parlament. La partida ad entant mancanta la maioritat absoluta. Quai resulta del resultat ufficial provisoric. Suente d'umbra tot ils sedels de Vujà, contangia la AfD 43,8% de les vus. Plic il dobel de ses resultat al 2025. Uscia pudess la AfD, che vale in il Sachsen-Anhalt ufficialmeinsco extrem de dretja, surpia il timun en il Stadi Federativ tudesch. La partida dovra dentan sustegn, se le vende per schwade singuls deputats d'autras fraktions en non clair. La sulette partida che ne exclude bec kategorica mein da lavura con la AfD, è il Bündnis Sarah Wagenknecht. La CDU, la partita del Chancellier tudesch Friedrich Merz, perde massive mein. Ella fa 17,2% de les vus, plic ella mesedà pli pauc gewand Cinchons. La victoria della AfD in il Sachsen-Anhalt a provocar reactions in autres parts della Germania ed international. In pliras citats tudeschia suschia Berlin e de Frankfurt am Main ai da demonstrazions contra il success della AfD. Il cosset central dels Gideus tudesch se musse stermenta. Chi caia elegi la AfD portia la responsabilitat per quest resultat. En il Stades Unit sa il Präsident Donald Trump publica senza commentari in screenshot del resultat sin sia plataforma Truth Social. Il chef della partita dretja italiana, Lega, Matteo Salvini, a gratulà alla AfD. Per il chef della partita populistica sinistra francese, LFI, Jean-Luc Mélenchon, è il successo tentant in una catastrofe. Chiarà con un'auto elettrica è più buon marciare in l'Unione Europea che dovrà un'auto che va con benzina. Quest Fazit tira in rapport l'Organisation d'Utilità Pubblica International Council on Clean Transportation, che ha fine mira in traffic pli favorevole per l'ambiente. Konkret sa il Chiaracun in auto elektrik stalon passa 33% pli bum marcia. Rajun sa in batteries mein chiaras e prezz de benzin auts. E dank ter il sport, la defensura del titolo al US Open, Arina Sabalenka, e vine vanz in buona via. En lo chiavel final ha il numerin del mombatì l'americana Taylor Townsend con 6-4 e 6-3. La prossima avversaria de Sabalenka è la vittura de Wimbledon, Linda Noskova della Cechia. Tra il Zomens resta Carlos Alcaraz senza macla. Il spagnol ha guadagnà contro l'americano Tommy Paul con 6-4, 6-3 e 6-4. E nel quartfinale fronte Alcaraz in l'americano Ben Shelton. E la Champions Hockey League antant Tavausco era Ginevra Servet guadagnà l'ur secondo de gruppa. Il HCD ha battì con 8-2 ils Eisbären Berlin. E Servet ha fatto in 3-2 contro il club Sturhamar della Norvegia. Ed anche Ballapè regional. Le donne del team Surselva fanno in la seconda liga in pari da 2-2 contro l'FC Rapperswil-Jona. Le Sursilvane sono in un vantaggio corto avanti la fine della prima mesedat, grazie ad un autogol di Rapperswil-Jona. E contro la fine del Jeoane le stentanti in cassà 2 goals. La finale a Anja Furga del Team Surselva dentang ampudi egualisà al 2-2 e nel tempo supplementare del Dieu.
2: La meteo.
1: O 2 ore dec sulle jiva. Il sentimenti comparen l'uradine de plinivels e consonten il grigion del sit dati pluides. Las temperaturas de stad se mantengan, con fine 23 grads se meden, fine 26 grads en il Sursees, fine 28 grads en la Surselva e fine 30 grads a Cuire e Contourn. De maun es il emprim soliiv e chaud, plitat porta nivels plievia e durezis. Ne mesemne plovia dine puspe e las temperaturas van in nevos, a Cuire dati ang fine 18 grads.
2: Vias e traffic.
1: Il traiecto alle vie Fiaretica tra la Claustra Platz e Tavau Platz resta serata vendadoz fin mezzo ottobre, en stai cursescem bus. La ragion per sarà il traiecto in la renovazione della stazione Tavau Laret ed ulteriores lavurs.
3: Quai en stadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: In es la seti sees.
3: Da Maun alla Saira.
5: Hai ricordato mo wieder des duai?
6: Ich bin der Franz. Und der, wo mir jetzt nicht gseht, das ist der René, der sagt nüt.
5: Legendaro, le Mischung Spielhaus, die accompagnale in Franzia de d'una Generation intera. I da più da Franz Holler, un des Grands de l'Art des Palks Pitchens de la Svizzera, dai amo vantla, mezza qui a pro RTR. Avant occupani però mo con la qualità del Cijön. Cijöl d'Alp de Quiston. Mes nom Livio Foffa, se giuvis un bon di, e mes motto, almeinas prossims bun 6 minuts.
6: I sage nüt.

0: Las Bigis con un de lor grand sits Alone qui a pro RTR. Ed es la 7:21. Solet nu sto comenzan in giun quis di nu pisserain oz per buna compagnia. I ossa sdroaliaini al gordaunza zaregordautamo veda questa melodia qui, eh?
1: Es hus, e türe, feister, eis, zwei, da sind's. Promine, skirtine, es heisst Spielhus.
0: L'emissione della televisione ci ha accompagnato generazioni intere, mia in mince casa, con es duai.
2: Ich bin der Franz. Und der, wo mir jetzt nicht sieht, das ist der René, der sagt nichts.
3: Ich sage nichts.
0: Nein, Franz e René. E a propos, Franz Holler, non abbe fatte missions da televisione per Ovauns, el es un des grandissims della scena, della cultura, del palc pitchen in Svizzera. Legendar, per esempio, la quisch qui,
4: Durant una notte, l'orze de plancher cerbuns, tues chacalaris ci vetta in ein tue stufnanke. Weiven gerade meint par Tatzla Fuorkla der Romadur beste miande malgri dan schul Teufel.
0: La Fuorkla de la Malur, la version rumauncia del Tota Mügerli, una de las scenes de Franz Holler. L'unic i grandissim cabaretist, musicist i scriptur Franz Holler. Ci desio era un pa un des nos. El nu fein MPB, cocel saveste la tavella rumaunc, Franz Holler a propi in preis rumaunc.
5: Las linguas man aduna interessats. E anche la scuola Ciantunella è un preis il ladin dal svels romans e mi affascinò l'idea di una lingua ladina che descendeva direttamente dal vel ladin. E comprò il cudes vierv ladin e il dizionario romans ladin tudaisch.
0: Ai, o cocel dicea saves el saia un fumader passiv del romance. Dal rest un temp scrivel erpes impuls de RTR. I scia un merita un premi per l'ovra della vita, il ora esi Franz Holler. Ed in sonda saire di statische tinovant la sa esurdata turic a Swiss Comedy Awards, co c'è nom ozindi, e appunto il premio speciale al premio per la vita, o c'è nom al Swiss Comedy Lifetime Award, appunto c'è Franz Holler. Sinceres gratulaziuns.
3: Ich sage nüt.

0: Dal Lumbris, qui è però Arter con l'Aistar. L'indo giovanura è stata las 7:30. Ora per las noitats oz con Alexi Baselgia.
1: En il Stadi Federativ Tudest Sachsen-Anhalt alla AfD, con ses prim candidat Ulrich Siegmund, gudegna clairamein l'elezion del Parlament, quae muss il resultat ufficial provisoric. La partita ad entant mancanta la maioritat absoluta, usciesi non clair se la AfD vende formai in regenza. Chiarà con in auto elettric e plibum marcia in l'Unione Europeica che dovrà in auto

0: Selva. Infosin source-it.ch.
1: Il settembre comincia a scendere sul vestito al calendario da sta e roz da in empe un di da sta con vaira bler sulai i celurs. Domasi il ora da più nuvolosi di impostuti in grigion dal sud poi dar uno cella pleviada, ma appunto i daer oz mania di da celurs quaira fin circa 30 gradi. Fin 28 gradi da in Zuri sot selva, maximal mangi 26 gradi in Zursesi e Engedina Bassa e 23 gradi oz in Engedinata. Maun vai in avant simil, il ora müdi in marcurdi, il ora vini in empe marcanta manch più frai e di ploara. E ci vos domandaot, quale non ci resterà il ora più frai? Io suppono se ne ada fin circa la fin d'avril.
2: Dalla da Maun alla Saira.
1: Ma per le capriole del time attuale non si sa mai forse ci viene l'ora moniata 30 gradi in dicembre, chi lo sa. Anche sai con garanzia per cecciadres e cecciadres comincia oggi un tempo un po' più speciale da vendere oggi fin mercoledì si realizzerà un nempe semis
3: o in che ci dura abbia semis ad in che ci dura naturalmente abri in tau da cruna e alta un sitio speciale.
4: Per me, in semi, per esempio, questo che mi ha detto, il di delle corone, ci sono proprio in questo torace, bestiale.
1: E oggi, fino in mercoledì, si rilascia in questo semi, la ciacciata sul bovs de corona è permessa. Già già in in bocca a luvia. A proposito ciaccia, non è a ciaccia da bovs, ma da bons. Va, scoprossim Zep Corai, pro il kikeri, se in buon 6-7 minuti. Gerusalemme, buongiorno!

0: minuts da las 8.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk, vossa bottia dal Vich in la Regiun.
0: Noi ho un rondo duai con Sepp Corai de Senz. Buondì, Sir Sepp.
2: Buondì, Sir Livio.
0: Sir Sepp, per el è stato sonda Natale, Pasqua e Nuna. El era un dos fortunati a tenì biglietz pel Kilchberg schwinget. Io se l'anni naturalmente savair, co è stato?
2: Il è stato sensazionale. Sensazionale. Quello proprio in rasbiala sfiastas che sono stato.
0: Si c'hai fa questa festa atras co atras? O ci dici che è sensazionale?
2: Sensazionale, ma il si sonta meglio della Svizzera che sa venire. Sono quei, mai se vi prendere parte, è una grande onore. Per quel luciato. A lui si è mai due rinci, proprio da speras. A quella tutti in altra atmosfera, c'è qua.
0: Appunto, quella è la domanda. Anche la televisione c'è ora quel stadion grande, e ci sei insomma, mi pensi, Zavetz insomma, bene?
2: Tip top. Normale, la federale sto a prendere con i perspective per me ragioni. No? No, che ho vezzo. Perfetto, perfetto.
0: Cosa si deve mettere la domanda? Sepp Corai ha deciso una festa, il CCO, Ali Lora Air, con sai la Marenda, taglia su in passa al Sizza, in Brisago.
2: Exact.
0: In Sean?
2: No, la Brisago, buca, no. Sizza, sono per un clas.
0: In Schnupf?
2: No,
0: per questo ad essere relativamente popolare. E naturalmente c'è noi della Svizzera nord-orientale e siamo contenti col risultato?
2: Feci contenti. E se avessi forza, io ho 10 venerdì, se avessi buon spicciato, forse erano così fermi, se venivano a voi così fermi. Ma quello è proprio, a volte che ho trattato a fare, a delle postause sulle galpe, io, a lui c'è quel parte a nenni in teca, per questo andate in discorso, c'è il vola sia, c'è il fa sia. Ad Armon il nia c'è giù la chance, con la sporta c'è una viarta, grande c'è viarta. A prepa, il primo sto fa a dire lei un manzo delle buone macchine, sotas.
0: Isabanda, Sepp Corai è un expert, o se c'è l'esso in tribuna, questa domanda se ne fa, c'è l'esso in tribuna in città io, e lei, allora, Vezza l'el da lunga, o questo è stato in Brienzer, questo è stato in Kurz, questo è stato in Schlunk, per i civaci di Svelt. Ah, schon.
2: Ah. Ja, also, bene, ti mi hai sgenato, Vezza schon, scusate,
0: scusate. Ok.
2: Copiare a faccia, con Armon.
0: Buona,
2: allora, Vezza l'el con esperti che va, quella è la practice di Juwel, schon. A certe vincelzi attacchi contro se ti faccio.
0: Ok, allora in Schlunk sei da fatta io c'è CD. Ossa, non fai ne però il Schlunken, ossa io hai ne runde due, oggi ne va il set, e er oggi, scusa non in venerdì, e qui Angela Hendry.
3: Biendi.
2: Biendi, Angela.
0: Gut, allora doniamo al guat, però non vai 7 minuti, sco las combats Jol Kilchberg, din per sé una minuta a partir da dossa. Al prossimo Kilchberg schwinget alle dal Weinch 32.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Al Tarcia Samuel Giger a godagna a nom primo.
2: Ja.
3: Fliu.
0: Oz comincia la session du ton del Parlament federal.
2: No.
3: Correct.
0: Monza è più da Manif a Lugano co a Roma.
2: Sì. Yeah.
3: Correct.
0: In Grigion vanno più o meno 7.000 persone a Ciaciata.
2: No.
3: Correct.
0: Oz polanir si è tazer bof staurs de Coruna.
2: Sì. Yeah.
3: Correct.
0: Al da mangio predilet de Garfield della lasagna.
2: Sì. Yeah.
3: Correct.
0: La scurznida del partito daisch AfD sta per Alle für Deutschland.
2: No.
3: Correct.
0: Kimi Antonelli è il primo italiano di spesso 60 anni che ha guadagnato il Gran Premio della Formula 1 a Monza.
2: No.
3: Fliu.
0: Però lei da Ginevra a Montreux è arrecciato una statua da Freddie Mercury.
2: Diavol.
3: Correct.
0: Franz Holler ha ciuff in sonda saira al Swiss Comedy Award al Premio da Comedy Svizzer per sia ovra della vita.
2: Sì. Yeah.
3: Correct.
0: Ah, tu una bain, ha? E al tarda Samuel Giger non è primo, di per sé ultimo.
2: Io avevo quello, era l'arena.
0: Avrà avuto un nuovo ultimo. E lui al primo.
2: 1200 kilos.
0: Sono in una terra macina. Ma è che c'è al nonato al tutto con sai, c'è la tutta sraps.
2: Papà.
0: Angela?
3: Also, in die Spritzension sind hast du schon traduziert, statt der Flieder, alle Sekunde, Kimi Antonelli, e proprio im Primtelian, der Pisi Santons, c'ho guadagnato il Grand Premi della Formula in Monza, al Davos è stato Ludovico Scarfiotti, al 1966, Pia, 9 Punkte, cordiale Gratulation.
0: Sepp, qua è fantastico, ha? Also, Meldersko Arman Orlik in Sonda Passando. Ma se allora dicessi, io ho in avanti domanda con Sepp Corai, eh?
2: Fienze qua, già, bugien.
0: Domando c'è con Sergio Guec, ma el non venga in tassenza domanda? Sco l'ultima ada? No, el telefonerà, eh?
2: Prima.
0: Nu teniamo in avanti spolis per Sepp Corai, e io già in un bellissimo di, arrivair.
3: Addio.
2: Io ho già visto voi in BG, grazie, sta bene.
1: Il Kicker 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Aber con Super Trooper in des 8 minuts de las 8 ura i temp per buna luna e per quella pisera er 8 nos gersun Marco, bundi Marco.
1: Bien gi Livio.
0: Marco, noi ta cla Aba, es una band che ha tenì gran successo son 70 e son stat surprise. Quai musica che tu cagnosces?
1: Ja. Buscol bravo, letta che non scemo. Aba schon.
0: I ci ta plage er.
1: Ja.
0: C'è ta plage non vede d'Aba.
1: Questo è un po' motivante. Ora parla di me uno che grazie super avanti la nostra buona emissione.
0: Ora è da ciò fit per taveller con me.
1: Exact.
0: Marco, tu hai detto in venerdì che vuoi festa del quartiere. Ora l'anni è stato da Taisco, avanti da Zepco Raici, della città del Kilchberg. Qual è stata la festa del quartiere?
1: Grandius. Noi siamo di una bellezza sera, di buona compagnia. Il vei era forza, già in una vantanza. Ad el pli giuven veve forza 8 mainz.
0: Na.
1: Poi na.
0: E tu hai scelto tante reint o da schon er in des juvens?
1: E pi dos in des juvens.
0: E colin ci sit restats?
1: O vida, mese les duas. Einels de vos i a casa. Io son ius de les dudis. Io era al staunkels.
0: Era staunkel?
1: Ja.
0: E hai scelt soletti let? O da veš con te, con le sedie, non nah, è una mia, di per sé, ci sbagliamo a sablare alcol, non si è più del tutto sul letto.
1: No, non c'è alcol, non c'è alcol, perché vai durante la fiasca del vitt, a un collega di noi si è in bocca molto, allora sono io che mi raccoglio, e poi ne giù leggere lei o se non sono piaciuto una cosa alla fiaccia del vitt.
0: Ma perciò non è scuola, se avessi potuto fare in viva in quel bocca c'è molto? Tu non bevi il bel alcohol?
1: No. Io preferisco il buon alcohol.
0: Qua è un buon vizio, per vedere che l'alcohol non è una buona.
1: No.
0: Allora, proprio ti una bella canto di angelo da mangiare?
1: Io vado in stick e in legge di verdi. E differenti salate ed è un tocco torta.
0: Also, Isavezza ed è stata una bellissima festa e domenica mi ha detto che c'è un prezzo allora, eh?
1: Esatto, oggi devo fare pensums per la scuola.
0: E tu blers pensums?
1: È il momento buono.
0: Ja, è lo stesso, c'è un prezzo. Imprende gente?
1: Ja, e dipende da ciò.
0: Also, se c'è questo rom predilet?
1: Ramons, o se vado intanto un po' più Ramons, se sono evidente imprendere economia, finanze. So da soll und haben.
0: Contabilità, eh?
1: Piuttosto un te complicato.
0: Passivi, attivi.
1: Esatto. Facchino capisci qual è. Vai ogni momento.
0: Ok. Però io sono da buona speranza che qua vien buon. Io so, c'hai, hai da fare oz qui, però RTR?
1: Oz sono di tal marketing. Sco, mi intendi di samargis. A lavoro all'intec vid la pagina da Fonz.
0: Ja.
1: Vid la mia concorrenza da Fonz.
0: C'è concorrenza? Fa reclama! Ci piace la possibilità.
1: La sono alla fine, Livio.
0: C'è.
1: La concorrenza da Fonz, che non si sa neanche a mettere la più bella foto della Stadt, della vacanza della Stadt, e tu sai che non c'è una volta giù, c'è una quella più bella.
0: Ah, e hai una prediletta?
1: Sì. Yeah.
0: Ok. Allora, questa puoi anche dire su rtr.ch?
1: È un po', io sto in premio un fatto.
0: Ah, ok.
1: Sventa.
0: Ah, sventa. Ok. E tu dici, allora, curce, vuoi dire, e fare il voting la più bella fotografia di città. E allora, ciao a te. Quai ha fatto Marco. Nos om ci disresponsabile per quella pagina e er per la buona luna qui a Pro RTR. Marco, alla laur, grazie Fitch.
1: Grazie a lei.
0: E fin la prossima.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? La AfD fa eine victoria massiva tra las elecziuns da Sachsen-Anhalt. La qualità dell'aria patesce delle temperature che crescen. E Laura per il pliesiotz tecce sulle jive sicche nel grigiun. I elles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. In la Region Tudestia Sachsen-Anhalt alla AfD, con ses Primkandidat Ulrich Siegmund, gudegna clairement l'elezione del Parlament. La partita ha intanto mancata la maggiorità absoluta. Quai mossa il risultato ufficiale provisoric. Sunt dumbra tot il zedels de Vujà, con tangela AfD 43,8% de les Vujs. Plic il dobel de ses risultat al 2020. Uschia pudess la AfD, che vale in il Sachsen-Anhalt ufficial meinschko extrem de drecche, surpia il timun in il Stadi Federativ Tudescht. La partita dovre den tant sustegn, schelle vende per schwader singuls deputats d'autres fraktions en non clair. La sulette partita, che n'exclude bec kategorica meint a lavorar con la AfD, è il Bündnis Sarah Wagenknecht. La CDU, la partita del Chancellier Tudest Friedrich Merz, perde massive mein. Ella fa 17,2% de les Vus, plicke le mese dat pli pauk, gewand Cinchons. La victoria della AfD en il Sachsen-Anhalt a provocare reaktions en autres parts della Germania et international. In pliras citats Tudest, so schia Berlin e da Frankfurt am Main, ai da demonstrazions contra il success della AfD. Il cusei central dels Gedeus Tudest se musse stermenta. Chi caia elegi la AfD portia la responsabilidad per quest resultat. In il Stadis Unita il Präsident Donald Trump publica senza commentari in screenshot del resultat in sia plataforma Truth Social. Il chef della partita drecce italiana Lega, Matteo Salvini, a gratulà alla AfD. Per il chef della partita populistica sinistra francese, LFI, Jean-Luc Mélenchon, è il successo d'entant in una catastrofe. Ondes de chialira ed incendis de guaut fan pli grev de meirà la qualità dell'aria. E quai aiera dina de pli conseguenzas per la sanedat, avvertesce l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. In ses rapport annual davat la qualità dell'aria menziona l'Organizzazione che il chaut che prende tiersna promovia bec mofios extrems che magnen ad infim toxic. Le temperature pli autas procurien eracozons a formia, in gas irritant che donne jesci alles vias respiratoricas, l'agricoltura ed ils ecosystems. L'eruzione del vulcan Anak Krakatau in l'Indonesia procura vinevant per impediments del traffic aviatic, per vid il film che sorte del vulcan. Ils dus aeroports internazionals en la capitale Jakarta resten per vid alla cendra del vulcan Seratz almain fin questa saira. Pli che 1.500 scolz e 170.000 passagier seien entant per tutiats, rapport in agentura da novitats indigena. Le rapports in l'insle indonaise Bali, che blers turists e turistas de l'entiermon visiten, è per il moment resta avert. Ed anche il sport, la defensura del titel al US Open, Arina Sabalenka, è vinevanz in buona via. En lo chiavel final ha il numerin del mombati l'americana Taylor Townsend con 6-4 e 6-3. La prossima avversaria da Sabalenka è la vittura de Wimbledon, Linda Noskova della Cechia. Tra il Zomens resta Carlos Alcaraz senza macla. Il spagnolo ha guadagnato contro l'american Tommy Paul con 6-4, 6-3 e 6-4. In il quartfinal fronte Alcaraz in un ulteriore american Ben Shelton.
0: La meteo.
1: O 2 ore 10 sulle jive. Il sentiment si comparen l'uradina de pli nivels e consont en il grejum del sit dati pluides. Les temperaturas de stand se mantengen, cun fine 23 grads a Semeden, fine 26 grads en il Surses, fine 28 grads en la Surselva e fine 30 grads a Quire e Contorn. Demaun es il imprim suliiv e chaud, pli tard porten nivels plievia e durizis. La mesemna plovia d'ina puspe e las temperaturas van en avos, a quira dati anc fina des 12 grads.
2: Vias e traffic.
1: Il trajecto alle vie Fiaretica tranta Klaustraplatz e Tavauplatz resta serade vendedots fin mezzo oktober, en steilcursescem bus. La Regiun perserà il trajecto en la renovazione della stazione Tavau-Larret ed ulteriores lavurs.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ed es las otisis.
3: RTR. Rund per il di.
4: Nei den Sonder passada ves festeggia un des più grands della scena da musica ses otaun tavel anniversari un che propi minciuni minciuna cagnoscia. Clerci, oh, al grand Freddie Mercury, chantador e ciao della gruppa Queen. E qua è festeggiato in passata e fin era a Montreux, pras Freddie Days, forza tervis, da fatta la tagesschau, sin essere farà portare. Questa dunice, as ultims dits intorno all'anniversario da Freddie Mercury, venian fans da tutto il mondo all'ai della riva di Ginevra per festeggiare l'ur grand idol. Montreux, ci darei un le special per Freddie Mercury, l'aisio era sia statua leggendaria. Ier nus, ricordai, ne moniata del grand Freddie Mercury, ainti il centro sta pro nu però sia affinità per la musica classica e cioè quella a influenzare la musica de Queen. Quai es RTR in lundus di, e adiges totaterco Radio Gaga. Mes nom Livio Foffa, giovigin bundi.

0: In Grischun regna la fevra da ciace, qua però ogni donna grond e piccian.
1: RTL. Mia canzone preferita.
0: E attenzione, ossa vegni, Ciarin.
2: Ciao, sono Florina e c'è la canzone Hurra di Gams e saluto a mia spa.

0: Musica che Florina ha s'agiogià per ses bab, ci des ciaciader, hurrà di gams da Matti Valentino e a mia diges al bab da Florina al main de tots nir a cia con un bel ciamoc e che ce l'avesse per arplagiai scel nis a cia con un bof da Caruna.
1: Mia canzone preferita.

0: La sta va in prolungazione. Noi abbiamo qui acustica manch con Giovanotti, estate d'in per sé er ozzi domani mo due diz con fin 30 gradi per noi in Grigion. O se ci tani nomini adesso in sonda, l'anem per festeggiare un dos grandissimos della scena da musica si esaltava l'anniversario a 5 de settembre del 1946 nempe nesciù a Zanzibar al grandi unic Farrokh Bulsara. Farrokhci? Se domandarò se io non c'è la mai dul di, bun non è del tot fair, per vicia con Chains, però ogni minciuna è il nisco Freddie Mercury, la voce da qui in iots se ricordai in vita del, e qua fai in un mood un po' più speciale.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Freddie Mercury e musica classica, sulla prima oliada rispettivamente un'orella vaira differente, donta con la Bohemian Rhapsody o d'arer con Barcelona insieme con Montserrat Caballé. Zaciondo il dì c'è una affinità per musica classica, ma non le be anche in questi due talks. Stai clai un'oliada per esempio qui stock qui a...

0: questa composizione sta in sé Ruggero Leoncavallo e sia opera Pagliacci. Cioè Freddie Mercury dovrà essere con ispirazione per questo tocco qui, ma Freddie sapeva valzer da glai? The Millionaire Waltz. Quei se dan di ora a Johann Strauss ci saluta. Freddie piglia al valzer Venice e fa l'androra un toc de Queen. Ossa vini barock. Cembalo ornaments la zadandi nira Handel pel propi intorno la cantunada, ma ossa mes example prediletz.
1: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle.
0: Ah, quai tuna da Freddy es però aua d'un flum. La melodia deriva nempe propi d'una cantata da Bach. Johann Sebastian Bach e Bicycle, questi due noms non vessos per forza mis ningiun in una frase, ma è proprio ishe, questa è quella melodia che Freddie Mercury appunto dovrà. E precis quai era Freddie Mercury, el ha tut opera classica, barocchi, rocchi, ha fat l'androra anch cinutuna do nugliater co do Queen. Sonda vesquis chantadur carismatic grandezza della musica fischte già ses 80 anniversari, ma a bot con Gualz ossa Liney Tykler eramo in toc interi d'entrata da del un ci so potes creier che Freddie Mercury erza lascia inspirar del Jodler nempe Living on My Own. Teclago c'è quella comenza.

0: Dusdi, a Banura, il stat las 8:30. Ora per Teichler c'è ci dà da nov, Alexi Baselgia.
1: Il Grischun ha d'umbra la vost con 1242 persone disoccupate. Bunament tutti in blera sco il fenadur. En l'intera Svizzera il domba de persone disoccupate cresci per in zig de pli che 2000, qua è in augment per 1,5%. La Sicuranza Svizzera constata una domanda crescente per protezione, da mai che le rischi svegliano di più complex. Con son rischi della natura, scorcanze di vent, setiras o bagni incendi di guaut, vengono lasciati crescere i costi. I esperti della Svizzera quintano che le donne delle catastrofe naturali seguiranno s'augmentano minchion per 5-7%. Eine Stadi Federativ Tudesch Sachsen-Anhalt aller AfD, Konzess-Primkandidat Ulrich Sieg.

Ü nüvlas in impustüt in Grischun del Süd poi erdar üna cella plöviada. Ma schlöö punto moniada un di de sta cun temperaturas fin 30 grads a Quaira, fin 28 grads da in Suri Sotselva, fin 26 grads in Surseris i Engiadina Bassa, i 23 grads da Oz in Engiadinata. Domaun esi simmel in Marcurdi müdi ilora lavin ilora più frai i di Marcurdi da ilora er time de ciaccia cun plövia i forza Susatz, da fatta un pa' naif.

0: La città da Quaira l'es Sprogner. È stata l'anno passato in tema per il Consiglio della città, al Parlamento della città, Melder dit, ha osa decis da discutere sulle differenze misure da Sprogner. Nun ci pilleranno per Mounts, decideranno allora in dicembre. Tanto rater, una possibilità è da stricere le classi bilingue sul Stialin sul Stialin Superior. Quella decisione venne recepita da Romaunci. Romaunci ci vivono a Quaira, nulla del tot buon. Pros commembers e las commembers dell'Unione Romaunci de Quaira, tuni tenor frust e ningiun inclet per quella masura.
1: Also, per me è incredibile, perché c'è es un cresciuto su tedesco e italiano e poi in romance e per me era quella bella investizione nella mia vita.
2: Tipic, prima cultura e educazione.
3: Quando sto essere, perché da studiare altre lusti può spagnare, ma non è giusto la scuola bilingue.
4: Sono stato un po' scioccato, io ho detto ciao. Ui, c'è voluto dire per tutti quelli scolari della scuola bilingue.
0: Ma i da schon altri maniamenti, una donna maniaia per esempio?
5: Io ho effettivamente due lezioni romanze a diamna. Per me fosse FGS BBA senza che fosse proprio il romanze. Sco, non so, italiano, ni inglese, ni uscia. Con bildnerische Gestalt, dann sei aus der Schkobo.
0: Als meine Meins waren die Männer ordaliater, ma la gronda part, da genituarsi rumaunsch, non ha un gronda incleta per quistas masuras da Sprogna. Mo non es decis nulla, id es schon da relativar. O con stricer las classes bilingues, Sprognes la città circa 125 mili francs l'on.

0: Lunedì a Banura esi ben botta va mazzino da in ciò incitinata su in cui stemna per vedere ci desi nemna fitch speciala qui stemna za repeta per la 25 a la iada un de quest moments c'è minciuni minciuna za regorda precis c'è c'è il fea usta e din giù c'è il dera usta cur c'è la duldì o vis qua ci descapita as 11 de settember del 2001.
1: Es ricorda il fegge bein de quals endisch de settembre.
2: Mi umke era vedel di na, na. Ma io si, c'è, c'è, na.
3: The next building is another one.
4: Tu, studiere in cafetteria, lo la televisione, ci va l'ovezza, tu roba, qua non è da credere.
5: You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us.
6: Building has just collapsed.
7: The whole side has collapsed?
6: The whole building has collapsed.
7: The whole building has collapsed?
6: The building has collapsed.
2: Io avevo stesso via cricca quei propri veri, non so, andiamo lo mes, mi do il canale, era proprio dappertutto, in madem.
8: Eh, faccio un crevo di capire. C'è conseguenze che quei anni, c'è quei volo insomma di, non vedi giovani. Life changing, where your life can never
0: be the same, and this appears certainly to be. Es ist schon ein Appell an Lina. L'incredibile Kapital des Attacks Terroristisches in New York, Oz, konzentriert sich 9-11, am 11. September 2001. Quiston, se repete la tragedia, appunto, per la 25 Javla Iada. Il nostro collega Isabel Jäger ha fatto una marella col titolo Da Tuars, Terror e Trauma, 9-11, e sia lunga sombriva. Podaut Steigler Doss in RTR.ch, Play RTR, o in Marco Di Saira, alla 6:30 qui a Antil Radio.

0: las novitats der RTR.
1: Jelles nov, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov. La disoccupazione resta stabile in il Grischun, auter in Svizzera, e la qualità dell'aria patesce dalle temperature che crescono. Il Grischun ha d'umbrale vust per mai tutine bleres persones disoccupadas, compriacno il mais avant. In tot en 1242 persone stades disoccupadas en il Grischun, da quai 534 donas e 712 omens. La pli gronda compart, circa in Sisavel, deriven dalla branche da gastronomia. En entira Svizzera il dombe de persones disoccupadas cresci per in zig da pli che 2000, quai en augment per 1,5%. La quota de disoccupazione per la Svizzera monta a 3%. L'assicuranza Swissri constatesce una domanda crescente per protezione de Michaels Rischis vengen adina pli complex. Consont Rischis de la natira, sco orcans de vent, sechiras ub ein incendis de guaut, vengen alla scha crescere ils costs. Ils experts de la Swissri quinten, chils dons de catastrofes naturales segirats, s'augmentia minchion per 5-7%. Ondas de chalira ed incendis de guaut fan pli grev de meierala qualità dall'aria. E quai aiera adina de pli conseguenzas per la sanadat, avvertesce l'Organizzazione Meteorologica Mundiale. In ses rapport annual de vat la qualità dall'aria menzionesce l'Organizzazione che il chiaut che prende a tirs na promovia bec mo fieus extrems che meinien ad infim toxic. Las temperaturas pli autras procurin era che ozon sa formia in gas irritant che donne jesce las vies respiratoricas, l'agricultura ad els ecosystems. L'eruption dal vulcan Anak Krakatau in l'Indonesia procura vinavant per impediments del traffic aviatic, per vid el film che sorte dal vulcan. Ils dus aeroports internazionals en la capitale, Jakarta, resten per vide la cendra del vulcan serat almain fin questa saira. Pli che 1500 golds e 170.000 passagiers e passagieras saen intant pertuchadas, rapport in agentura de novitats indigena.
2: La meteo.
1: O 2 aura dec sulle jiva. Il sentiment di comparen l'uradina de pli nivels e consonten il grigion del sit dati pluides. Las temperaturas de stad se mantenien, con fine 23 grads a Semeden, fine 26 grads en il Sursees, fine 28 grads en la Surselva e fine 30 grads a Quira e Contorn.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Dalla Damaun alla Saira.
3: Naier, durant la vamos il lundus 17 September ed es stat las nov, qua vo dir c'el prim grand obstacle de l'emna a unas blers dosai. Nuischen sdroaliats. Al main quai tot chai veni loro schon amo. E per cici des otzen di, tot a fac special. Nempe anniversari, quai dal dani in bun 6 minuti.

0: Ciò vuol coniugiare in cinci a anniversari as prossims dits. Allora annunziai quai su nostra pagina d'internet rtr.ch la da in formular con tot quai ce nulla in savair. Poda da fatta da giovigere un toc de musica pel jubilar o jubilara. Allora da ni tras il nom. I in usto esser un anniversari radont. L'istess c'hai età nu da in tras. Allora quella gratulazione alles dudisch imetz quia eintil radio per oz eini tüf üna da quellas gratulations un ulteriore persona ci tüfa beim bot la pension
1: la cupina presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch
0: Otz alles dudisch imetz. Gratulaini nempe pel 65 Javel da Dotmar Levi da Mustè. Da questa war sinceras gratulations. Iau sa schon c'hai musica ci desnida giavijanda per el. Iau posa dir. Iau malek e mi giacas su in quel toc. Taunt delas gratulations. C'è nu ein tschüff. Ossa e quai sauz dai però la possibilità di andare tras via telefono in ulteriore gratulazione 0800 20 25 30 è il numero di telefono ciò che ne siate di inciun ci otto anniversari ci volesse fare una sorpresa un regalin la cupala da RTR 0800 20 25 30 le linges sono libres

0: E nu jain ein la bella Val Müstair. Da la telefona nempe Rosina Pitsch da Valciava. Bundi Rosina.
1: Bundi.
0: Rosina, Valciava, automo sulai, o drau c'on sombriva?
1: No, no, lui c'on non mo. Confis malte.
0: Qual son?
1: I se va da bella saire, c'el va tir, c'el vin c'on tir bot.
0: Ma Valciava, e c'on un de ques lös, ci da temps, c'è vun un an in giù sulai, o?
1: Ai, da dezember da 20, se da 6, da dezember fino a 6 da schnè.
0: Appunto, quasi c'è la stizia adina c'è questa Müstair, da amici a tante questa da Valciava. Rosina, ma non notava là in sur del solai, in sur da Valciava, in sur della relazione da questa Valciava con questa Müstair. Rosina Pitsch ha telefonato per gratulare a sia quinada, per plagiar.
1: Bun di, Saraina, e te gratulis e te gevis tot il bun per te stuncon tot aval anniversari e aias ot un bel di.
0: Grandius. I maniada es Saraina Pitsch, la quinada da Rosina ci sta aftan. Oz nu va la via aftan? Però...
1: No, perché c'è el lavoro antil... cosa dici? Così in giuce su font vengono a mangiare antar a mezzi.
0: E allora sto la cugina là per so.
1: Ma adesso là e dare da mangiare.
0: E dici vale la mangiata un via aftan o dar vengono questa aftan?
1: Ma il bler veniamo in via.
0: Ok, basta. E allora, Giovigiani, a Saraina, un bellissimo di festa. Salutain Nicolò, l'om da Saraina. E Giovigiani, scodit una bella festa. E prossima mangi ci fle loro il pacchetto con anche la cupola da DRTR in loro sala al più tardi là. C'è Rosina a studiare vida sia qui nada. Ciao, saluti in Val Müstair. Ier là, un bel di.
1: Grazie,
2: la cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Stress in seinem Konziani, How to Heal. Ich schätze noch mal l'album nov de Stress, How to Heal. Die sind ja ultima meinci den Kuder, ja justa amo schritt. In 7 Minuten las 9:30, l'ora su piglia Angela Hendry. Per la seconda Ada, benvenuta.
1: Grazie.
0: Questa è la resta per un po' di lunch, come per il Kikeri Sees. E a proposito di Kikeri Sees, tu, Josh, azzal c'hai ciosses, spes sonda novs cevazins, ma qual è l'unico motivo che ti scontenta azzal ora c'hai ciosses?
1: Io sono fech lede che nos giugai in quel de urres usitades, eir o collega Gina, giu in tec problems a insi emissione, ella aveva tots che telefonavam per datra alla preda. Alce ciosses, lez mi va per pletar.
0: Adè non bof, ciamocci, Gina, na, qual non è quel che non cerciai, na?
1: Lo stiu combattere in tec, aber oz tots co usita.
0: In quart dallas deja al chachosas, isch le asch mo alch che tu digestas, ma quai convegna da Teichler.
1: Gie, nus thematisein a ton extraordinari del 2010, quel che stausa va un venti chunons, sin rtr.ch, nom na nielen paul, a ton de katastrofes, con qua che gat stau chun, insianter lauter in mondiale a quater Svizzeres, 9-11 nus vein, aber eben in Svizzera sei eher un schabillau in a massa, proprio scia in a quarta cadenza.
0: Zug, Gotthard.
1: Ja, incendis, uvi uns cendai gio. Nus mir ein, c'è consequences, c'insianta un oz de quai a tonda catastrofes.
0: Interessant, dollas 9:30 con Angela Hendry, dollas 11 in prendain lo ragagnoscio eram una persona interessante, una da l'engedinata, cinuta vela, Svizzertutsch. Es fitch interessant. Tot quai dapü in paar Moment. Mes nom Livio Hoffa. Sta bein ihr Zeiler Sorellias.

0: Rod Stewart, do you think I'm sexy? Il sabbia che vous vais udiuai, dentam la sonda sei venu la gnau che ci nos ancorevan al giuc che ciausas all'emissione de Livio Fofa.
1: Io provo con quels che si mette vi del spice, delle soccias, perché è meglio il plancio.
2: Dis lela.
1: Quedad, quels de gomi metai, plastic, de fils, pao de todo il materiale,
0: Socas per sopies, vus sveis kreine shasta. Io ha comprau da quer de quella socas per mia sopies, c'en vid la maisa cugina, per ce la sgarin bidesse miu planciu, ad elas funcionan propi ben. Mia sopies vets no, scolas fagessen aerobic. Eir, o collega Georgina Janki enciet in Reschniv Duke, el odentaun giu, in pin problem.
3: Io devo telefonato la preda.
4: Oi, lustos on spiegain tic.
5: Abbiamo di anni me l'avevo fatto con quei de caccia.
4: No.
5: Ma è lei sa non chiara.
4: No. Ah, io dunque sì, è stilina vine von per pradas, ni per cei e adina.
0: Trais propostas alla lututina survenu la caccia fiasta de nozes a la tor baselgia. Quels en sacentais in nostra liesta, en fleiss in rter.ch, en siamen culs cavazzins actuals, nus adiugain ein ferm 3 minutes.

0: I è in quart avant las deis ed oz giugainus al tietiausa speranza senza confusions cu la preda.
1: Tietiausas, presentada Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Die Odds des nus Jugainots runde dus i dat pied de gudenje in bonde compra de Vegn Franks. A cum qua ce la ciausa e fech fech nova quella ce nus ancurin. Tot lainus fech attente main als cavazins quae e quelsco.
2: La ciausa è imposanta. La ciausa sveglia emozions. La ciausa datis in tut il mund.
0: Chi ha un'idea che non si vessano ancora, 0800 20 20 30, 0800 20 20 30, se vuoi slice la ciausa, che non si ancora la secondiera. Erter L'Angela, chi è qua al telefono?
3: Buondì, quale su sanguecce di Savoglin?
0: Biendì.
3: Io ho improv con Alvar il tramont del Sulai.
0: Oso stai sper di dame, also cool su lei leiva la damaun.
3: L'alvar, hai, su lei ci va su e su lei ci va giù, su l'alvar e il tramont.
0: Qua duas chausas.
3: Allora dici l'alvar del su lei.
0: La cool leiva.
3: Hai.
0: La damaun, ok. La levada del su lei è imposante. Svelle emozions, definitive mein, dati sind tot il mon, no dati tenor vus la plebiala levada del soleil.
3: Ma che dipende, c'è sulla mare, c'è quella del mare, c'è sulla chiara, quella delle montagne.
0: Exact, cus bials, quella mis ne vece.
3: Precis.
0: La levada del soleil, balezia proposta. Ah, vedi qua c'è un corin, sto mal.
3: Va bene.
0: Vogliamo in autorieda.
3: Un bel dì,
0: siamo arrivati a dì. Mia prima proposta da dò zvai us survenu, mi rai nus vina vaun, Erter L'Angela, ti è qua al telefon?
4: Cadof de Maurice.
0: Bien dì.
4: Bien dì. E va per pricciavi di scenz.
0: Als scenz. E ir vai nus udiu la torba selgia, oz mai nus vidain. Jack in Saude als Schwelle Kreu Propi, Uschem Emotions, Datis Dirslin Tirmon. Che betreibt es weiss wuss, kuhu so diesel Sens?
4: Oh, also, ich denke, viel, wo ich nicht tun die Sens, weil ich schon zu Jack war. Impressionen, sowieso, wie du kann tut, wie du kann dann zähmen.
0: Ja. Weiss wuss, tut der Rejun, komm ein, us du es d'accord. Als Zenz, nel tu chiez, wo esse la liesta, ston mal?
4: Sa nuot.
0: Bugien in auto rieda, su meliont.
4: Bindi.
0: Adia. Duas propostas vaiu survenu la levada del sulel, del Zenz, del tu chiez, che fon la remur. Lesse ci aun improva? La ciausa ci nus un curine, imposanta. Ella schwelle emozions, adi dat ella sel en tir mon. No lo tschien, wenn eventje tschun terrenta, schwus leis en pruva. Cosa è tutto a saiba? Io crei. Ronde dus, io assegno duas propostas. Son di contianza con quelles? Allora? Crescel jackpot per 10 francs, demaun giugainus per 30.
1: Tietiausas, presentada Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. La disoccupazion resta stabila en il Grischun, auter in Svizra, e quattro medaglias an las paraciclistas e dils paraciclists svizzers fatti als campionatis mondials. Il Grischun ad Umbrala wust bun mein tutina bleras personas disoccupadas, cumpria con il mais avant. En tot en 1242 persone stades disoccupades en il Grischun, da quai 534 donas e 712 homens. La pli gronda compart, circa in Sisavel, deriven dalla branja della gastronomia. En l'entira Svizzera il dombe de personas disoccupades cresci per in zig da pli che 2000, quai en augment per 1,5%. L'assicuranza Svizzera constatesce una domanda crescente per protezione, da mai che le rischi vengono ad una più complex. Con son rischi della natura, sco orcans de vent, sechiras o ben incendis de guaut, vengono a lasciare crescere i costi. Ils experts della Svizzera quinten, che le dons de catastrofes naturali segirats, s'augmentien minchion per 5-7%. La notte passata all'armada israeliana faccia tattias in il Libanon del Sud. Indische persone saia morte sen in vich, da quai duso fans pitchens, quai rapporta l'agentura da novitats ufficiale del Libanon. 9 persone saia morte sen in beiec d'abitada treis etages, che vignit tutia. In pli saien 2 persone din servetsch de salvament mortes sen in auto che vignit tutia, scrive l'agentura. Ed anche in novità del sport, als campionatis mondiali del paracycling in Stati Uniti, alle atlete e gli atleti svizzers che van con velo a maun fatti 4 medaglias. Sandra Fuhrer ha defendi con successo es titel, entant che Fabian Recher ha fatti argent e Micha Weffle e Selin Fantil minchia mai bronz.
2: La meteo.
1: Ho 2 ore dec sulle jiva. Il sentimenti comparen l'ura d'ina de plinivels e consonten il grischun del sit dati pluides. Les temperaturas de stad se mantenien, con fine 23 grazie se meden, fine 26 grazie in il sorses, fine 28 grazie in la sorselva e fine 30 grazie a Quire e contorn.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: I dat magari evenimaints tien usche impressionants, tion in effect se l'entir mon cin se regorda l'entir veta no quinzera, cura cin so udiu de quai evenimain. Per exempel, 9-11. Als indisch de September 2011 in Mardis, ju era al tren per in event de scola a Cesa, ci aveva udiu ce cei de quai. Ci vedi dau in attacca terroristica al Stati Uniti, și glaiti scu era cesa vai centau in la televisiun ad aviu malex ci veni mai ad amblida. 9-11 e bide stau sulet tal evenimai nel 2011 e stau in acton extraordinari. De coa per cei udinus las deja din quart. Al microfono accompagna vus vinevaun l'Angela Hendri, ge vigin bide.

0: Vostat laiser teorie precis in quaver giaulas deis. Avam ventia ciunons alla Svizra giu in ton extraordinari. Antai fermose a 84 dis on ciun evenimains gronds scur la taula tiara las attacas terroristicas dels indis de Setiamber, l'attentat al Parlament cantonal de Zug, el grounding de la Swissair, l'incendi al tunnel del Gotthard, la curdada de dinamaschina de Crossair sper Bassersdorf. Sen rtr.ch mirainus una voce in quai a ton de catastrofes. Ursin, che dici della redazione online, etirmi al studio. Ursin, che dati da leggere in quai connex sulla pagina rtr.ch?
1: In quai artikel mirainus una voce in quel 74 gis, 15 gi, che è in proprio stai dramatics, di li a ton d'omeli a din, che influenzau il sentiment da segirtà da biaras persones, magari da nus tuts. Gli artikel vengono ils ciun evenimenti e l'uvrai, cronologicamente, completai con le emissions dalla Tagesschau dalle cesures. Nus tematisein e, c'è i conseguenze che quels evenimenti tragics han giu per la Svizzera, segi quella politica, te le segirtà nie e te il traffic.
0: Spezial mein interessante è la vista sel grigiun, che effetto on quelles catastrofes giù tirnus?
1: Las conseguenze più visibili sai matelli attentati da mocca al Parlamento del Canton Zug, geo che ci sei che è cagionau grandes discussions al grigiun. Il Canton ha examinau la segertata sia istituzions ed augmentau la presiencia della polizia antorn la sessions del Cusel Grom, per esempio, ad ae realizau il zon su andons differentes mesires da segertat vit edificis publics. Il mademumen anis denton lue mand liu mantenei las instituzions politicas asci aviartas scopusevel per la populazion pia in detch pagat.
0: De quoi quai a ton de catastrofes anodin in effect tocca noz venti ciunons pletart?
1: Biaras conseguenze sen da sentio noz las attacas dils indis de settembre amidau Mi dau las prescriptions da segirtà del traffic aviatics li entir mun, lu suenter gli incendi al Gotthard, en ils standards da segirtà dels tunnels nir im Forzai, ad ed il grounding dalla Svizzera era iniziau in a debatta dalla responsabilitat dil management de riscas. To causas can effect propi tocca noz.
0: Ad acis regorda la liut aun oz spezial mein?
1: Forse è soprattutto la cadenza degli eventi, si dice il takt da 2-3 anni sei e per quel 84 gis da quel ciun eventi, strusci in shock e staus vergaus e su andaus il proxim. Ad exact quei sentiment, forse è in tic da non pusonza, ha il presidente della Confederazione delle Stems, Moritz Leuenberger, lui exprimiu. Cun domanda a tutti, cala quei mai.
0: Ciun catastrofes einmo 74 dis, l'etun 2000 o marcau la Svizzera a moda persistenta. Els guardano vos in quai tiams extraordinari alas ple importanzas consequenzas dels evenimains dati de leger tad la amirassin rtr.ch.
2: Danus?

0: Il challenge.
1: Otzel fetch survivals jua in preavis per demaun mardis. A Zernetz vegn envidau ad in Caffè Ramonch per s'entupà a resdà cun autras persunas Ramonches. Sedje quai persunas ce lessen en prender lungatg, ne e persunas ce ambugia in contact cun autras Ramonches Ramonches. Il caffè è demano va mezz de les deistoc les indis alla Zaletta, alla chiesa de pervenda reformada a Zernetz.
0: Il Challenger.

0: Aretha Franklin con Think. De chun de la catch-auta al grijun, vus weiss se viu annunzietta con osso quattro predas, quai en al buc Gavriel de Sis de Pleroms, la vaca charva, la ciaura chemos de dusa din quarton, a la charva de cruna de dodisch zot 60 cm. Oz vin la proxima prende vitir, ci so forza schizon la charva de cruna, tia die lubida oz de maun, a sur de maun.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: Leis vus è annunzie in a preda, sedie quai da zici de vostra famiglia, da din amici, nen amici, l'om, la donna, ne schizon vostra acina, strais simplemein vai tutte le informazioni necessarie di entrare a Cieci Avenue, Sitao, Cura, a Nua e adresse, numero di telefono, tutto pinatir, tip top, mi regala una fotografia. E con un ticket, clicca se c'è la vostra persona, se non si riesce. Pia, se vuoi leis annunzia in preda, vai svus. Ossa, la cajun, il numero è 0800 20 20 30, 0800 20 20 30.

0: Nus essan nus naturalmein spenegiai, tico giu el cletg dad arrivar a tras per oz. Min ceda cuidon strus giu decel pleit preda, annunciela preda, scalini co toz a dobel, giu el cletg oz o la Barbara Hoffmann de Ruaun. Biendi!
1: Biendi, non Angela.
0: A vus annunciais gest se setza, cei vais giu el cletg de Gertegè?
1: Ja, vai, il empremdi da caccia giu el cletg de Sitaina Montanella.
0: Mhm. Adel, oza, odzai de chun, aun diu shok klet?
1: Ja, vai, viu un pau ce cei pau ca verbo de sita, a dier sera, aun diu il klet de sita in a secunda montaniala.
0: Oza, ce fidiais con quelles montanialas?
1: Ja, ma schedel elas lu, a lu, cugino elas sets, migliain elas e, per quei che quei ai puntat.
0: Ja. Also, l'antira familia, tots am bugien montaniala?
1: Ja, es ist jetzt schon. Kollegs eon.
0: Du flott. Konnte Charn dat quai no uschen animal?
1: Quai dipende di nete con gronda calai. Ja, vai, quella, che vai si tau il 1. September pasava 6 kilos, mm-hmm. Adat au 1,7 kilos carn toca la fin.
0: Ja. Yeah. Ebbe, qua halt tot le pialcin sto prender, also le pai, le tot, le osse, ebbe, le fin finale resti. Adio sa, qua cin sto prender nuen ben el gras montaniale, per qua c'è qua odia in una sort medicamain, crei vuol mein, c'è fidais vus con qua gras?
1: Ja, prende l'ena ven el gras, ven el si, e qua ven colaus giù, e so enter dundio giù, qua è una fruttica, e c'è cica fa lo eich montaniale, ort Londra.
0: Ad ebbe quai eci soins lu duvrai in tec sin so c'è problems?
1: Oh, un pau mals, un pau sculapial, min c'in trova in tec altr, creig.
0: Uscetch, vediamo la charn, vegn maleda, e un al eci vegn duvraus, quai è super, co vegn sferlatau nuet. Vais fat in tec fiasta?
1: Oh, io son per sula, si che ho una caccia a lu, Res per su, lei si può scegliere, non sa fiasca, ma se tu fai ce l'ho già o no.
0: A che gesto la caccia, osebe, de ciun, cos'è la caccia toccanosa? Con l'aura piuttosto ciauda?
1: L'aura è stata fece...
0: Oh, osebe, la data creio della lingua.

0: RTR Impuls.
1: Oggi dati in impuls de caccia a donas a quai dell'autura engiadinese Fadrina Hoffmann. Il titolo è La Chiacciadra da 9.011.
2: Ah sì, il bel tem de crap. C'è nu tradisce l'archeologia tot de nos esser uman e de nos sex. Ils omens van a chiacce de mammuts, las donnas ramassan pomma, perciuren els ufans e tenien net ils cuels. Quist portret de culturas paleoliticas ans imprime fin al dita dots. Id abe un crutch. Il portret es fos. Un chat spectacular si lota planura de las andas a muda la perspectiva scientifica completamente. Del 2018, es nu de città del sud del Perù, una fossa in altezza da 4.000 meters, una fossa implida con piz de lancias, curtesi di usaglias per la ciaccia da sul vagina. Qua è la scevebe una conclusione. Questo è stato un ciacciader danar ci desnusse pulila. L'analisa del DNA dell'ossa ha però mossato tutto un altro portret. Le restanze del ciacciader erano 9.011 veglias e femminines. La ciacciadra va a nuprò si è morta per 18-19 anni, isto è stata fitch rispettata. Ed è la più veglia fossa di una ciacciadra scoperta finosa. Questo chat ha cagionato una reazione rimarciabile. Ulteriori fosse in America del Nord e del Sud sono state analizzate a moneta più precisa. E l'evaluazione a Mosè, tanto il 27 glorius ciacciadras, se puliti con le aglie di ciaccia, erano bot la metà donne. Per dir la verità, è non sono tutte.
0: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: Jella Sindisch, io sono Alexi Beseglia e quei dati da nov. War 1200 persone sind stades disoccupades la vusta nel Grischun, tutti ne blera scolfene dur. E la vendita da cannabis in apotecas promuove in consum pli conscient di in studi. Il Grischun ha d'umbra la vust bunament tutti ne blera persone disoccupades, compria con il mais avant. In totale 1242 persone state disoccupate in il Grischun, da cui 534 donne e 718 uomini. La più grande comparte, circa in Sisavel, deriva dalla branche della gastronomia. In l'intera Svizzera il numero di persone disoccupate cresce per in circa più che 2.000, che è in aumento per 1,5%. La vendita da cannabis in apoteche a Berna, Vienna e Luzerna promuove il consumo con demain rischi. Come si in prima analisi scientifica del progetto pilot che le tre città hanno presentato. Bunemain 1200 persone fanno parte del studio. Le 9 apoteche che si participano informano la clientela che consuma il cannabis per minimali stonze. Per esempio, con vapura o consuma oral in steide fima. 71% dei domandati andavano in avanti questi tipi a loro colleghi. Il progetto pilota le tre città va da il 2024 ed è intanto prolungato fino all'ottobre 2028. La spedizione gratuita senza risalve diventa di una più una rarità dalle grandi boutique online svizzere. Dall'altra parte fornescono ad una delle più commercianti le impostazioni Gail di Suenter. Qui constatesce l'interpresa di cosiazione per l'e-commerce Carpatia. Dalle 49 boutique online analizzate fornescono anche 12% gratuite indipendente dalla valita dell'impostazione. Avant 3 sons erano qui anche 20%.
0: La meteo.
1: O 2 ore d'ecce sulle jive. Il sentimento si compare l'ora ad una de pli nivels e consente nel grigion del sit dati pluides. Le temperature de stat se mantengono, con fine 23 gradi a semeden e fine 30 gradi a cuire e contorn.
0: Vias e traffic.
1: La via Trantalizzi Rüti e da Rosa è bloccata in ambedue direzioni per via di un veicolo keine panne.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Als im Prims tredi jons de sia veta o Hanna Silva Monteiro Fels presentau a l'engedina a Zuz. Lo o ella viviu con sia familia o runda de l'Engeltiara, avau un cion fac fagot ad empuspet tornai ein lur patria. Oz habitesce la donna di 36 anni con sua oma l'Engiadina, a nome di quella sia patria. La colligazione ne merdece le parallele, che il romance degli inglesi volesse la translatura professionale ad una puspe musa.
4: Perché c'è il vecchio romance era una plaza in inglese. E c'è la lingua romance e la lingua inglese che è ben insieme. Precis, perché c'è la struttura è la... Ma er il ton del romanzo, che si traduce qui in inglese, ha una bella melodia.
3: De ple del mondo multiculturale e multilingual dell'Engiadinese. Udinuson alla prossima miasura, io sono l'Angela Hendry. Ci vediamo in B. Avau mezz'dì.

0: Gianni Chenet at Oak Street cun Cel Blof nus Rastaina l'Engiadina. Ella è arrivata con sia famiglia alla via decina de Seas Mines dell'Engeltiara a Zuz per habitarlo. Uscia o Hanna Silva Monteiro Fels presentau seis imprims ons de vita circumdada da din mon romansch al Minchedi a de Cesa. Inglese. Alla via decina de 13 giorni, la famiglia decidiu de tornare all'Engeltiara per Hanna in Neifmun, Jester.
1: Per me era qui, da quel tempo fitch gref, e non da inclet del tut, perché ci non stuavans ir. L'Ingilterra da quel tempo non era nenna me, mia decesa, quella già d'una quel ciosa Jester per me, e er con visiter famiglia lo, era qui per me d'una clercia. E io non ho trovato e c'è qui ad una curiosità di essere là. Quel mutamento di essere là fix, era per me, scu, hai, i fenti, è fitch difficile. E è stato completamente mudare il mio pensiero, non più la plurilinguità, ma la monolinguità e per evitare di essere quella estra. hai, allora per me era qui proprio c'è un svelto mutamento in B-Inglese e qui era per provare di essere na curiosa entro gli occhi degli altri si pensa.
0: Per tradire un tic de ple della storia de vita, io dau in happy end per Hanna Fels, che è dentà un maridada ad un nome Silva Monteiro. Tras la relazione con suo om Miguel, che o regisce al Portugal, c'è la multiculturalità per fin a un crescida.
1: El is portugais, ma scu eia, is o vivia tutta sia vita, de più scu eia in Engiadina, e nous discurrins a rumänsch ensemble e el es vetsa erschku en gedinai se el au es er se pass schwitzer ma clair la cultura portugaisa es allora ni de tiers in mia vita c'è c'è ser naturalmente schwitz bel e je vava d'una us august de imprender sur de novas culturas e linguas impostute quis me sdüll continuesce da diventare più grande con le più lingue e quindi non è semplice ma impostato con sia famiglia or in Portugal e è mia famiglia naturalmente in Inghilterra tutti monolinguali chatten qui fitch curioso o fitch ester de questo impissamento cioè non si discurrenza di più le lingue e lui discurre di più scuola con portugais sol italiano e spagnolo senza fin e hai queste lingue sono c'è in sé un onore di davvero scoparte la nostra vita e creare quei smancenze che in Engiadina quant valore c'è che porta per noi.
0: Oz viva Hanna Silva Monteiro Fels, puspe all'inces Ramonsch. Ramonsch segi si lungaggi del corsco ce la di. Dantaun con si la vurzella circondata da daun de ple lungaggi. Da co per cei. Udinus gesto co proxim.

0: Vus essas las ondas remontschas e eventi duas vargiaulas indisch. L'ungatch mumma da Hanna Silva Monteiro Fels è engles. Sul ungatch del cor, remontsch. Adorant si lavurs è la circumdada da daun de ple differents lungatchs. Ella lavura nun ademain al Liceum Alpinum a Zuoz. Al gimnasio scolars e scolares de vargia curontachun naziuns. L'ungatch de comunicazion è per gronda part l'engles.
1: È un tournée de crai perché c'è da cercò qualcosa. E non è del tuo tinclet ci c'è eia sun, scu persona. Inglese non eri, quid era clear, cur c'è der in Inghilterra, ma allo stesso tempo non si va a vice c'è eia der. Co in Svizzera, badi er, c'è e non sum Svizzera. C'è qui do qualcosa in più. E al liceum, badi c'è eia non sum l'unica. E qui è c'è c'è ho portato a me e mio amico ensemble. Non si pensa tutti due giri quell'infanzia di essere decesa, ma allo stesso tempo essere ester e il scolars e la scolares al liceum è preciso quel crescentum. E qui è in sé un privilegio di essere intorno, lì ci pensa in differenti modi. E per me ci sono altre cose, perché c'è naturalmente vengono da differenti culture e hanno differenti influenze in loro vita. Allora non sono tutti gli stessi, ma di avere questa opportunità di vivere in questa scuola multiculturale è imprende di una qualcosa nuova.
0: Ella accompagna il scolars e le scolares per se preparare per l'università. Ella rige Ramonch, inglese, tudesch, francese e spagnol. Da ple della donna c'è nascita all'Engeltiara, c'è nomna d'antau in Lengiadina, sia patria, o disus al profil di questa sera, les sisemiasa.
2: Danus?

0: Aloe Black, I need a dollar. You less na jeans de nes de Alexi Baselgia. You sve sempre mein bugen, che ci dat de naif.
1: Il Grischun ad umbra la vost cun 1242 persunas disoccupadas, bunament tutine blera scolfa nadur. Radont incisaval dals disoccupats deriven dalla branche della gastronomia. Les autres branches pli pertuchiades en il commerci en detail, il sector de sanedat e la construcción. Da tierstet avras kröt an in chiacciadur, seieta per sbai in chiaval, en staid in cierf la domenia de bunura. Qua scrive la polizia cantonala. Il chiaval s'acchiatava sen in pra. Cur che l'om a realisasse sbai, ail immediat annunzia il scumbia la sorveglianza de chiaccia. La vendita da cannabis in apotecas a Berna, Vienna e Luzerna promuove in consum cun damain rischis. Quemo sin en prima analisa scientifica del proiecte pilot che les treis citats am presentaoz. Les cuseiaziuns sco consumail cannabis per minimails dons datan 70% dels domandats vinavant a lur collegas.
0: En grazie, Alexi.
2: La meteo.
3: Presentada la source IT AG. Vos specialist IT en la surselva. Infos in source-it.ch.
0: I resta deci sul liv toccano incontro sera, lu compara niblas ple spessas dal grigion central, dal grigion del sito dati, ciò allo pluvidas. Las temperaturas von alla valada del Rhein de Quir toccano 28 gradi, ad all'engia di nauta toccano 23.
2: Vias e traffic.
0: La via di Anter Lizzi-Rüti e da Rosa è bloccata in 22 direzioni, quai per vide di un veicolo che è in panna.

0: vus al puls della chiaccia.
1: Mincia sera accompagna RTR cacciadurs e cacciaduras alle stegias, le famiglie a chiesa ed è in conoscenza. Al salizio de caccia sono gratulati a l'idea a raccontare storie de caccia. Teofil Lodz de Quera o sildau ir sera Leandro Pecian, ci voglio un prim giù appetit o do siantra giù clic de caccia.
2: Ah, per la mia laurea, come sai, da ti ha dato buone nuove, che è venuto in tavola, che è? Mi è sbien Leandro, ha ho scusinato su per la mia zì. Tres montagnales, a pia de jots mondi a una sierza, se c'è, in vera mai la sera in tua la zoi ci tau in tau, e gli è in de doc.
1: In se ne dai vel appetit, da tanto se c'è o Gabi di gondolo tutina giù a un merveglias.
3: Se oso con quelle tres montagnales, mo plaun, treis in mine ves miliau.
2: Tu sei miliau treis, eh?
3: Ma tu con seras lo ende vos maisa?
2: A questo non seras si ha persona,
3: eh? Ah, bien lo son. Also, treis montagnales che vos vessi chi anzi tau ir?
2: Ja, der hat tot so rot kilos.
1: Theophil. Lots of fach la patente als uns sehr tonta. Use catcher selden town mai. De quatsch in mein bedia.
2: Ja, proi della famiglia. Quera la caccia e altra gli attorno alla famiglia. Beh, se ci fanno la stad vacanze se duoden. A questo è dau. A decidere su se quei. Se ne mai use.
3: Ja, aber mai giù mostes, ad forse ci sono e comprare l'antire equipamento, mai giù mostes de
2: bain. Mai.
3: Ha.
2: No, no. Quei bica, ma sia, se mi ratir.
1: In cacciadur ci vo mincio una caccia, autor ci uon e ion strimmer el, sto se contenta, contermetter saliz, al saliz de caccia.
4: No, quest'anno vengo ciaccia, è da fare un'operazione con una spalla e è una tratta lì lunga questa operazione e cosa stiglia fare,
3: in
4: deserbuno sia.
3: In quel caso, in tec c'è solo un crescer, in tec in crescentun.
4: Ma, allora si fa ben tec, allora si fa massa pac, non hai, di sono grandi in crescentun, questo è clair. Hai.
1: Als Salitz de Caccia. Quel sen minci mai la sera. Les nuf toca les deis la preda se vais annunciè minci di de Caccia circa les deis miasa. A fotografia se vais termetter de nus de total tiams. La galeria en fleis scuadina sin rter.ch.

0: Luis Capaldi con Almost. Ise d'Alp, scappà dalla civilizzazione seis problems, vivere alla natura culs animals, biers si manginescen che quai sei una professione de siemi. In che vod Alp è Otmar Cadruvi, senina Alp Zurbrail, el drova d'entaun compagnia.
1: Ti cisto os vesi d'Alp. Ci prensi duas gelines, ci prensi duas gats. Sto fa bene ti, sto sbuivi insomma, nu, c'è, e si è bien, abbiamo sto bene in c'è un.
2: Gaia! Gaia! E brava! E c'è un po' per pincia!
1: E la saleg, da, e la saleg che sono fette, nicun.
2: Ne menta.
1: La caia è bume c'è un, io sono venuto con stress mounts, si d'alp. E lui è venuto, sono in pin, drin, ti, messo, c'è.
0: Ed il Dream Team o giù in qual avventura de partirà las vacas. Diantar autro nels giù in santupada con lufs.
1: Esco iei, pas mince seri ne controlla, scordine, zene, marau in te canton, assumero giù e si zi. Treis lufs giù leo. Non io se prenderò il natte, la fa due fotografie, se qui sono stato tutto, lui non sono nemmeno.
3: Io sono stato, ti sono stato, sabo bubu, che avessi giù tema, pazzicine, c'è. Io ti già uaccio, non sei nicchio.
1: Aber con le vacche siamo fatti più, adesso mi veglio, sai?
3: In giù sento mi ravvini, chiusi in questo luft, che fosse, quasi non sei un cavo.
0: Ertero accompagnau quattro per Sturz Sedalp, quattro Christians, quattro Historias ad Innenstadt Sedalp. La nuova serie di documentazione mossa al Minchede, le sfides, alla vita con la natura ad als animals. Als tre films endeva sein, vende questa sera sin Play RTR e sin RTR.ch.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Victorge dalla AfD Anter Tudestia, c'è den politikers grigiungs. Coira les sparnierta l'instruzione bilingua, c'è dei la base romancia a Coira.
2: Tausend dec scioccau, io e ciao. Ui, c'è vuol quei dirus per tutti quels scolars della scuola bilingua.
1: La fira del lavoro in grigiung c'è den las cifras da disoccupazione. E scu ins de clera scu caceder, cinzo tu ci in chaval. Tot temas cotanox de las proximas minutas e di dei spranza de let's tears, mis nom Tone Poltera. Il magazzin de mezzde nox in chavain cu las novitats e duscheia cun Florian Mon.
3: Il grigiun ad umbrale vost bunamain tutine bleres persunas disoccupadas scoil mais avant. En tot en 1242 persunas stades disoccupadas en il grigiun. La pli gronda cumpart, circa in Sisavel, derivan de la branche de gastronomia. En l'entire Schweizer en 2200 persunas de pli stades senza lavur la vost. La quota de disoccupazion per la Schweizer monta a 3%. Ad Avras Kröt ein Tschetschedur sei a tapers bei in Tschewal en stei din Tschierf, la domenge da Bunura, co scrive la Polizia Centunale. Il Tschewal sa tschetava sin in Prada tiers da Inder Kröt, cura gil Tschetschadera sei a tael kurz entre las Sis la Damon. Curca la realizzasse sbai al Tschetschader immediat annunzia il scumbi alla sorveglianza de Tschatscha e le veni denunzia la procura pubblica ad astuidar giù la patente de Tschatscha.
1: La vendita da cannabis in apoteche a Berna, Vienna e Luzerna promuove in consum con pipa Christs.
3: Gomusse in en prima analisa scientifica del projekt de Pilot, che les drei Zitats han presenta oz. Bun mein 1200 persones fan part del studi, les nove apotecas che se participeschen, informeschen era la clientela co consumare il cannabis per minimare ils dons. Per esempio, con vaporar o consumar oral anstei de fumar. 71% dels domandats han davin avant quest tips a lur collegas. Il projekt de pilot de les tre citats va de pil 2024 ed entant prolunga fin l'octobre 2028. Il concern d'autos VW vuol vender sia fabrica ad Osnabrück ad in investur ed al Bundesland Niedersachsen. La fabrica doi in il futur produzir produkts per l'industrie d'armaments, per exempel parts per systems de defensiun de l'aria. Sco VW communitiesce doi 1400 dels 1200 employats ed employades poder salvar la plaza. En la Region Tudestia Sachsen-Anhalt gudogna la AfD clermain l'elezion del Parlament, che risulta dal risultat ufficial provisoric. Sentra d'umbrar todi els zedels de vujar contange la AfD 43,8% delles vus. Uscia pudes la AfD, che vale nel Sachsen-Anhalt ufficialmente co extrem de dreccia, surpriare il timun en in stadi federativ Tudestia. La partita trova dentan sostegno e la suletta partita che ne esclude bit categorica main da lavorare con la AfD e il bündnis Sarah Wagenknecht. La CDU, la partita del Chancellier Tudest Friedrich Merz, perde massive main e la fa 17,2% delle svus, plica la mese dat pli pauk gavant cingions.
1: Dallas elezioni in Terra Tudest, allora la seconda parte del magazzino de Ple, noi siamo in discorso tra l'altro con politici grigiungi in Città Federale a Berna e domandiamo che il risultato è da interpretare. Avanti però, vengono anche sport.
3: Als campionati mondiali del paracycling negli Stati Uniti hai da 4 medaglie per la Svizzera. Quelle corses de velo a Maun. Sandra Fuhr defende con successo es titel, entant che Fabian Recher fa argent. E Micha Weffler e Selin Fantil van mich mai per bronz.
1: Du sei io salas dotes e cinch.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Nox ens facent ein con las elezions a Sachsen-Anhalt, la AfD ci gudonia clera manche du monien e vain domandò politikers grijungs a Berna ci signal si che en. I signal da coida da sparnier tra l'instruzione bilingua ci apesen bec tots e nin tra l'Union Romancia in la capitala. E Ramosch begist la capitala, ma con fastezes Romanz.
4: Und auch in späteren Analysen haben wir dann noch weitere Funde gemacht. Die haben uns dann eben ein Datum aus der Römerzeit erbracht.
1: Es dat forse fastezes Ampivitz, Tschertschainzen, ossa tr les Archäologes et Archäologs. Ceci l'ora ans porta alla jeis e ciosa della meteorologia an forma compacta ossa.
0: La meteo.
3: Il suentemezziesi per gronda part sulle jif incontra saira se covire il ciel e nel grigion centrale ed en les valates del sit poi da uradis. La temperatura maximale terra d'ont 28 gradi in la regione da Quira e 23 gradi in l'Enti di Nota. Da maun dati puspe su leie d'incontra saira plovi localmein. La temperatura resta alta con fine 30 gradi.
0: Vias e traffic.
3: La via tra Lizzirüti e Arosa è bloccata in omedues direzions per vedere un vehicle keine panne. Ed il trajekt della via Fieretica tra Klaustra Platz e Tavau Platz resta sarà da vende dots fin mezz ottobre i concession bus. La ragione per sarà il trajekt in la renovazione della stazione Tavau Laret ed ulteriores lavors.
1: Con buonamanch 44% de tot les vucs o la AfD godinia ir claramanch les elezions a Sachsen-Anhalt an terra tudestia. Parlam prima già, si vede la Seconda Guerra Mondiale, potesse uscire in una partita ci va la scu extrem da dreccia manar la regenza in Bundesland. Il risultato della elezione o Ternox in Svizzera procroper attenzione an la politica federale a Berna. Adrian Camartin orimno in cal reazione.
5: Ai fece qui tausa del che la tiara tudestia ai adina pli fec polarizzata. Quadi il consigliere nazionale Martin Candines del Center.
6: La politica della tiara tudestia è tutt'ine di grande importanza per la Svizzera. Gesta economica ma in venus in strec colligiamento della politica d'export. Essa nus vis-à-vis in buones relazioni con la tiara tudestia con so con una tiara che funziona bene. A quoi fa? Son in pau qui tausa la polarizzazione cresce. Si fece.
5: Ma jesch l'economia marschi bupli bain in Tiara Tudestia, di Franz Grütter, Consigliere National della PPS. La burocrazia dell'UE ed ils Kurs d'energia enorms meinen a quella che biaras interpreses sposti in Platz de lavur e jost dell'Europa.
7: Autozulieferer, es werden Zehntausende von Arbeitsplätzen abgebaut. Ich bin selber kürzlich in Stuttgart gesehen. Es ist enorm, was da Arbeitsplätze verloren gehen. Und ich glaube, die Bevölkerung hat wirklich Sorgen und möchte eine Veränderung haben. Und das zeigt sich da aus meiner Sicht auch sehr deutlich mit dem Wahlresultat.
5: Keine grande Part der Population Eliost der Tiara Tudestia vive in einer Situation ökonomischer mein difficile, da die Thema del futur consone per via dels sviluppi tecnologics, dels conflicts in tot il mond, vese è il consigliere del stand sozialdemocratic Jon Pult.
8: E da si vince sur una ferma tema da perder la controlla sur de lacne vite grons resentiments. Pitch bleras energias negativas e l'ora naturalmente in partisco l'AFD, cioè precisco als fascisti antidolz weinch o era als nazis antidolz trente riva da canalizar questas frustrazioni e questi temas con un programma ci despero alla fine un programma ci può be portare la catastrofe.
5: Fatsch sagge den Ton che la popolazione vegli in emidada e la politica di Franz Grütter. Lacne tiara el center, sagge la devisa. Dall'altra wart sagge perel e in fitch gron sbagli de sclauder la AfD della regenza.
7: Ich glaube, das geht einfach nicht. Ich sage das nicht nur für die AfD, ich würde das auch sagen, wenn es eine linke Partei betrifft. Wenn eine Partei demokratisch gewählt ist und die AfD ist demokratisch gewählt, sie hat einen hohen Wähleranteil, dann kann man nicht einfach eine Brandmauer machen und die Partei von einer Regierung fernhalten.
5: Check quei porti, wie sie in celles partide sosa. Ed el speri, che detti cheu in midada d'idea. Quei vese Jon Pult tot auter. Mo per quai china partida gudogna elezions sagge ele un digbu democratica. Il trick dils populists della dreccia sagge adina.
8: Redur la democrazia sul process da vugar e d'ombrar. Democrazia sia da pisco bel process da d'ombrar e vugar vus, ma è deser un consens minimal de valurs.
5: E che un meunchi tir live di claramein di Jon Pult. Per Martin Candines è il risultato de dir l'intera situazione polarizzata e in altre tiaras dall'Europa in clar musamen che nus agen in Svizzera in sistem politic fantastic, nur che gartegi d'integrar totes forzes politicas.
6: E gist der quai sto in nus mera che quai resti es hier ad esser los den ihr System, e chira quai System che nus va in bo inegada in a tala situazion con a tala polarizzazion che porta mo di giovantas, che porta a nigin nua.
5: La finale pretende il Thames de Dots dem flash ligiazions che contentien a schibiares personas sco pusaival. E che o, manegge Martin Candines, savessi la tiara tudestia senza autor prender in exempel della Svizzera.
1: Coira sto e les sparnier e trandroter constricir l'instruzion bilingua rumancia italiana sen scalem superior, non so vengono rapporto. Scovigne nati manchcals plans recepies da rumans e rumancias ci veiven a Coira. La recacegni è stata della festa da Curtein dell'Union Rumancia da Coira e dotter lontun in po.
9: Also per me è incredibile, perché c'è un cresciuto su tedesco e italiano e poi in romanzo. E per me era quella migliore investizione nella mia vita.
10: Tipic, prima cultura e educazione.
11: Quando sto a essere, perché da studiare altre lusti può sparnare, ma non aggiunto questa della scuola bilingue.
2: Also io sono stato un po' scioccato, io ho detto ciao. Ui, c'è vuol quei dirus per tutti quelli scolari della scuola bilingua.
12: Parga 200 persone sesano al sulel e gaudono la musica da Matteo, che conta la canzone Valada con in coro da Fons. Tema che facente l'Unione Romance da Quera durante quella fiesta da Curtin è le misure da sparen del mercato che vuole strichare le classi bilingue superiori. Esce per toccare la fin finale due lezioni di segno, occupa gli effetti del segnale in via la comunità romance.
13: Il segnale è scelto in via la pubblicità. La prima misura che va contro le scuole e che va contro le fonds.
14: Sì, è ignoranza contro quelli che vogliono promuovere quel lungaggio del cantone.
12: Dentro la maggiorità, che è trompata da quelle misure di sparen, dati è singolo svurs che vengono quanti gauter. Per una mamma, fanno quelle due lezioni di segno per romance che sia figlia visita per il momento, buona grande differenza.
15: Io ho effettivamente due lezioni di romance a Diamna. Per me, proprio il romance, non so in italiano, né in inglese, né in con bildnerisches Gestalten, sei aus der Schobo.
12: Pensins fosse pien urden, se la classe bilingue superiore venisse strichada. Per Patrick Colette, il presidente dell'Unione Romance Quera, e per Biars Autors Co-Members, Biden Ton per de pli, come due lezioni di segno li amna.
16: Che il volto non si è visto semplicemente becci durante il tempo obbligatorio della scuola, viene interrotto per tre zone l'istruzione romance, che è. Che fa nin sen né pedagogic né insomma bici.
15: Questo più scu me romanzo, questo più scu me un lungaggio, questo proprio una formazione del cervello, oter e c'è sempre importante.
13: Nie lungaggio è cultura, sauda naturalmente della Svizzera, scols cuans e la ciugalata. Ed è che ci sto da estrem braggio da cira al lungaggio, nie si venne cia al cantun neo che lungaggio in senso d'origine, se lu de daten tenormi umania mema pa un cabraggio da proprio coltivare, nie sbiramonte.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Oze, al 7 de settembre, na schiedel de dots è per exempel. L'actura tudestia Hanna Herzsprung e la festivescia su curonto Ciunavel. Il moderatur Jörg Pilawa e la Schiusavanz si sono Tinons. La cantadura americana Gloria Gaynor festivesce una cifra di vinars si attonta si attons. Io conosco una persona all'incesso Ramons che è nascita oggi avanti si sono Tinons. Cura ci ha gratulato qua il giubilar e se vuoi domandare. Al microfono è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Otmar Levi de Mustair festivesce oggi il 60° anniversario per il nostro nuovo suondante Lingias. Oggi festivesce a Musté Otmar Levi alias Bolt il 60° di de nascenza. Nus la ingratulà e divisa tot mo il bien. Os aisti pensionaus e lu a sedir peda de da de pli tennis. Aung bia bialas e biaras uras cuntais il plaz de tennis, quai divisen Andrea, Seraina, Werner, Plazzi, Luis e René. E per Otmar Levi, tio diest motiv dobel de festiva, num nadmein anniversari a pensiun, vendivisau una canzun de Johnny Cash, Ring of Fire.

0: And it burns, burns, burns, the ring of fire.
1: Johnny Cash con Ring of Fire pel jubilar Otmar Levi che festive shot siu si sonta chun anniversari a sia pensiun. E oz vai nus regalau in scadiola de derter, telefonau per ella o Rosina Pitch de Valchava, ella o gratulau de sia quinada.
2: Bundi Sarain, e te gratulesh e te gevish tot il bun per te stun contos aval anniversari e aiesh ot un bel di.
1: Dalla scadiola asce pia saraina pitch da ftan celegra quai a cajun da siu cun conto chiavel anniversari.
3: Per vos

0: Foreigner, I want to know what love is. Nus venint la prima gratulazione via telefon, mein ad un diast, til Josh Kacheng. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io les voglio gratulare a Luis de Rungs de Vignon, il Zocionca. Vivrà del tuo bene, buona sanadata.
0: De non te conosci, Zell?
1: Oh, è il mio sguardo,
0: Alus in tuo paese, magari ti insolue deine patalada. Jetzt bitte.
1: Tu parli, tu pensavi solo a questo canzletto con te.
0: Na, sono tu pa, ma già sono tu pa. Vesis magari, Elio?

0: Power up, cafe up.
1: Vus at leiser ter las gratulaziuns ein 12 minutas sei Lina. Nus vint la proxima gratulaziun mein ad Ardez tela Anna Menge Priuli. Allegra.
2: Allegra. E vesien de gratulare a mia figliola, a Sandra Oswald, per ses 54 aval anniversari, e la staio Niederhasli.
1: A c'è di vijais de della?
2: E hai già visto da corbe tutto il buono e ci non svezzano le altre. Tu sono bel.
1: Zella magari all'engedina?
2: Ma, tu pa, la mamma non è più e loro non venne più così facile.
1: Sì, c'è, ci sto a fare un grande sforzo di San tu pa.
2: Sì, sì, proprio.
1: Per sempre se venne lo osa le gratulazioni via Erter, c'è spronza un tec spazial. A vos weiss divisau ils jauers kun pel cumplion tot lainus feg bugen. Grazie pel telefon a Salizia d'Ardez.
2: Grazie a fici, bel di.
1: Salut, adia.
2: Arrivai.

0: con Skyfall. Nus fagein vinavaun culas gratulaziuns. Main a lax de la Hedi Rudin. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vossa gratulaziun.
1: La gratulaziun va a mia soras Jumelin. Quei è la Cristina Neff, che è stata Janinda, l'Ursalina Cadruvi, che è stata Entegegen. E festivesce a nozze il Giungonto Giaval Natalizzi. Adio di vigile del tutto bien, domis tuas, che stetti in seunis, a che non se vein un biaga de Santupà, a vi bi a leger in cemmen.
0: Vus weiss tradiudeme, elles en les sores pinches dad imper fer liuns. Co era quai de vai sores pinches lugiesta un jumelinas?
1: Questo non è un'intelligenza, si sono spiegati che io, questo non è una sorpresa, non è un due che si mettono a parte, ma io è stato qui di crescere sì, con una famiglia grande, se non si sono sì, per gli unici, questo è qui, non è qui, se il frate è morto, ma non so, abbiamo già il contatto insieme. Kudinče no se veze in je.
0: Je. Eba, še se djajzel tjam, s če vzvajzen tjaman.
1: Je, a djel krat pi velic kinz venja, pi feč kinz penda vide kvej, a zo mi vaja a šija, je. Kinz drova kvej, je.
0: A vzvajz je vižal pola Ursulina Kadruvi, la Kristina Neff, če fešveš nos čun kontoč, in a kancun da hajmve, cema heba vodje e feč bi prav. Grazie feč pol telefon, a selica laks.
1: Grazie a lei, fece di invidio.
0: Addio.
1: Addio.

0: Et con Spending My Time, a nus mirain chica gudogna las entradas del bogn engedina de dots. Otmar Levi de Mustair, che festivescha seu 60-unavel anniversari cordiala gratulazion. A con quai se l'emission del 7 settembre 2026 a fin, al nom della squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilares e de totes jubilars de dots. Judic, adia, io son l'Angela Hendry, che vis de vos unevaun in Balezia D.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di ta RTR. Uns cubridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Mes insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: PNR. Per vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, fin ter la scuvrida.
1: MDR.
0: Usci variat, scola vita.

0: like Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it.
1: Las novitats ter RTR.
2: De pliovres hidrauliques auzan ils quits in la natira e la vendita de cannabis controllada sbassa il risico del consum. Ellas duas al microfono Florian Mon. Buonasera. La midada sin energias regenerables en Svizra mettes od squitsch las auas. Per scutaders da leti a Turic mussen che l'extensione della forza idraulica c'è giune problems per la natira e la biodiversitat. Specialmente problematiques sein las fermes fluctuazions del current de l'aua, quelche se nujoivel per blers animals e plantas en l'aua. Per gudignar energia ed il medem moment proteggir la natira dovri buns compromiss, scriven els perscutaders. Ovres elektriques possen per exempel venir planisades e plazzades uscia, quelles tiesunen de main dons per pes ed autres animals e plantas. La vendita de cannabis in apotecas a Berne, Biena e Luzerne promuove in consum con de main rist. Quai muss in en prima analisi scientifica del projekt de pilot che las treis citats han presentauts. Bunumen 1200 persones fan part del studi. Las nove apotecas che se participeschen informeschen era la clientela co consumare il cannabis per minimare ils dons. Per esempio, con vapurar o consumar oral anstei de fimar. 71% dels domandats han davin avant quest tips a lur collegas. Il projekt de pilot de las treis citats va de pil 2024 ed entant prolunga fin l'octobre 2028. Ad avras kröt ein tjecedur se jeta per sbain tje val anstei din tjerf la domenge de bunura, co scrive la polizia centunale. Il cheval se jetava sin in prada tiers ad indrekröt, cura che il checiader a se jeta el kurz venter la sis la demon. Cura che la realisasse sbai, a il checiader immediat annuncia il scumbi alla surveillanza de tiaccia. El eveni denuncia alla procura pubblica ad astuidar giù la patente de tiaccia. Il concern d'autos VW vuol vendersi a fabbrica da Osnabrück ad in investure del Bundesland Niedersachsen. La fabbrica doi in il futuro produzir produkts per l'industria d'armaments, per esempio parts per sistemi de defensione dell'aria. Sco VW communicesce doi in 1400 dels 1200 employats ed employades poder salvare la plaza.
1: La meteo.
2: Il svende mezz'dia si pregonda part sulle jive incontra saire su covire il ciel e nel grigion central ed in las valades del sit poi da uradis. La temperatura maximale tradunt 28 gradi nella region Quera e 23 gradi in lente di notte. Il mardi date più spesso su lei ed incontra saire plove localmai. La temperatura resta alta con fine 30 gradi.
1: Vias e traffic.
2: Sin la 13 in direzione nord stagnesce il traffic tranter Rotenbrunnen Rienau la Punt, square tranter Misoco ed il Pastel San Bernardino.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Uns cubrides hits e sempre verzi. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Dapli ovres idraulicas auzan ils quits in la natira e la vendita de cannabis controllada sbassa il risico del consum. Ils treis al microfone Florian Mon. Buonasera. La midada sin energias regenerables en Svizra mette sot squitch las aues. Per scutadas da letia truit, mussen che l'extensiun della forza idraulica tiejune problems per la natira e la biodiversitat. Specialmein problematiques seien las fermes fluctuaziuns del current de l'aua, quelque seien ugeuvel per blers animals e plantas en l'aua. Per guadagnar energia ed il medem moment proteger la natira, dovri buns compromiss, scriven ils perscutaders. Ovres elektriques possen per exempel venir plazadas e planisadas uscia che las tiejunien de main dons per pes ed autres animals e plantas. 41% dels genitors d'ufans 34 e 6 dons en de la vis che il viadi de scola saia privlus, come us in studi che il club de traffic de la Svizzera la Schafar. 85% dels ufans stoppen ir sur vies de tempo giunconta u pli spert. A la ricerca an 800 genitors de tot la Svizzera fac part. En la Svizzera franzosa italiana sei la segirtat plinavant plinausche ken la Svizzera tudestia. Il genitors domandats in de la vis che las vischnankes duenen in prima linie crear per sapes segirs u bain bunes possibilitats per ir sur vies vi. La vendita de cannabis en apotecas a Berna, Biena e Luzerna promove in consum cun de main rischts. Quei mussen in em prima analisa scientifica del proiect de pilot che las trais citats han presentat oz. Bun mein 1200 persones fan part del studi, las nov apotecas che se participeschen informeschen era la clientela co consumare il cannabis per minimar ils dons. Per esempio, con vaporare o consumare orale anstatt di fumare. 70% dels domandats andavi in avanti questi tips a loro colleghes. Il progetto de pilot della Straicità va da pil 2024 ed è intanto prolungato fin l'ottobre 2028. En l'intera Italia fan collaboratures e collaboratures dad interpreses de Via 4 Chauma, trant'rauter er quels della Via 4 Federale FS. Scuola FS scrive, doi la Chauma durar 24 ures e disai ad quintar con retards e trends che scroden. Ils employats pretenden da pli paia e meires condizions de lavur.
0: La meteo.
1: Il sventa mezzodì si pregonda part sulle jive, in cui saire se cuvira il ciel e nel grigion centrale delle svalate del sit, poi da Uradis. La temperatura maximale terradunt 28 gradi in la regione di Quira e 23 gradi in l'Endia di Nota. Il martedì dati più spesso lei ed in conto saire plovi localmein. La temperatura resta alta con fine 30 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione nord, stagnese il traffic tranter Rotenbrunnen e Rehenau la Pont.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemente per tot.

0: Las novitats der RTR.
1: Blersufans han in via de scola privlusa e Sedrun Solar produzesce vunda energia per Tujec. E las quater al microfono e Florian Mon. Buonasera. Curantin per cien dels genitors dufans tranter quater sedons en de la vis che il viadi de scola sei a privlus, come sin studi che il club de traffic della Svizzera alla Schafar. 85% dels ufans stoppen ir sur vies de tempo cun conte u pli spert. Alla ricerca an 800 genitors de tot la Svizzera fac part. En la Svizzera franzose italiana sei la segirtat plinuant plinausche che en la Svizzera tudestia. Ils genitors dumendats en de la vis che las vischnankes duenen en prima linie crea pasapesse dirs u bain bunes possibilitats per ir sur vies via. La midada sin energias regenerables en Svizzera mette sot squitsch las aues. Per scotadas de letia turic mussen che l'extensiun de la forza idraulica cejune problems per la natira e la biodiversitat. Specialmen problematica sein las fermas fluctuaziuns del current de l'aue, quel seien ugeivel per blers animals e plantas en l'aue. Per guadagnar energia ed il medem moment proteggir la natira dovri buns compromiss, scriven ils perscutaders. Ovres elektricas possen, per exempel, venir planisadas e plazadas uscia quelles cejunin de main dons per pes ed autres animals e plantas. L'ovra solar alpina de Sedrun Solar producesce a vunde energia per la vischnanca de Tujec, dies mais suenter che l'emprime parte de l'ovra è venida colliada con la reit. Scol interpresa comunicesce duin en fin la fin de l'on esser montadas 2600 maises de moduls, quen giuganter precien de l'entir ovra. Durant l'emprime invieren ein musare cerces cun l'Institut per la perscotazion de neive lavines de Tavau, che las maises stabilisescen la neif e di dete in pli piccen risico per lavines. En l'entir Italia fan colvraturs e colvraturs ed interpreses de via Fier Chiaume a partir de questa saira, tranter autere a quels de la via Fier Federale FS. Con la FS scrive, due le chiaume durar 24 ures a disaia de quinta con retards e trens che scroden. Ils employats pretenden de pli paia e meires condizions de lavur.
0: La meteo.
1: Il suento mezz'diesi per gronda part sul Jif in Conta Saires, cuvira il ciel, en il grigion central ed en les valades del sit, poi da Uradis. Temperatura maximale tra 28 gradi nella regione di Quira e 23 gradi in legge di notte. Il martedì, dati per spesso lei, ed in conto saira plovi localmein. La temperatura resta alta con fine 30 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione nord, stagnesce il traffic tra Rotenbrunnen e Rienau Le Pont.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi ter RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Quiero que te aquí pa mi.
2: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
2: RTR, nua che la musica è da casa.

Genesis, I Can't Dance, ed in una minuta è il 5 a mesa. Da tanti americani sa destin planeta vin erdo pi exact ve sur la mar per guardarci vin faci til tennis i US Open il Davos Grand Slam dei on che è i US Open a New York. Ed il momento ins è ancora scheint ci Ben Shelton gli americani el o Gudenier Claire in tre sets incontra Stefanos Tsitsipas 6-2 6-3 e 6-4 il verdict de quel G. E deschon a fegn è la partita di Emma Navarro ella è una americana incontra la Anna Kalinskaya l'americana ogdenia 6-4 e 6-2 il moment gioia per decrescere una mesa svizzera a mingicas la nostra Virginia la austriaca Anastasia Potapova contro Mira Andrejeva in prem set rostati 2-2.

Sche sottonar musica svizzera, musica relativamente giovane e svizzera ariana loslo gist santia. Musica un po' piviglia, pulit piviglia, tunga usceia. Sche vini da Boniem, daddy cool. She's crazy like a fool.

Nox ischens dil sport, ja disch 6 minutes avant la 6, esche dischgrün dil sport calz deis, dischgrün naturalmente il indes de dil balapè, e lor dati dus novitats che ci partoccia giuiders de Navart e Jonas Omlin, i goli di FC Basilea, el sablasso irte la partida an contra Lugano, vedel

Choma, il goli 32 ans all, ob fin osa pirsa via, giuir 12 già per cis nov club il FC Basilea. Duscia, nerol ramplazzò fin cel epuspena vosta Mirko Salvi. Der Cermang an its Grasshoppers annuncia in nov defensor, che è l'americano John Hilton, è un trano che è stato con GC Hilton, che è 25 anni, viene dal di club della, olandese della seconda liga di FC Dordrecht. Con Peter Zeidler, che è un trano che è stato, e non si è ancora ufficialmente che John Hilton è il nuovo difensore. Grasshoppers. Grasshoppers sind der 5 Partei des, 6 Partei des, con 5 Punkte im Moment in Position in des. Portugiesa ja, Erdic. Ed elko è Luca Henny, she got me. Das proxima 30 Minuten, strengthen tears. Adele. I noticed her when she arrived.

Lo che Henny el ci canta gugente sortot an angles e ci canta pugent an dialect schwitzer di pugent an valesan che è sina co cis da heimu ce lo canto avant passa vanchon seneda

Vez forsa presentò las vacanzas d'estat in Italia e vez anche degni un po sentiments da vacanzas e simpatias per l'Italia. Allora, ich en scogist treccia in vista di balapè di calcio, che già sera la terza ronda, anche dus in scunters, Cagliari gioia incontro Lecce e la seconda partita di questa sera Udinese incontro la Lazio Roma. Perché la partita è più interessante è perché c'è la AS Roma, il concorrenz a Roma Sets, onzi da tre partite 9 punti, e la testa di classamento e con una vittoria verso la Lazio, che c'è sera contro Udinese, ir Nixon 9 punti, sia da 3 partite. Allora fissin la testa, gist 2 squadre da Roma, la AS Roma e la Lazio Roma, con 9 punti del Inter. Oi moment 9 punkt. Ma gengal in punkt i moment an vista der antira stagion voi ank dei schins war das la serie a vancia squadras joinlo zuschetti dat an tot 38 in scunters la stagion ed de mais ank lunga ma it sind de meint de vacanzes gelts in der sku ank adenia kommt.

0: Il di der RTL.
1: Hoz cun Arvinca Duf, benvegni. Energias regenerablas sein de principi bonus per la natura. I saden ton eser il contrari. Tenor il Institut per la perscrutazione dell'aua e avac cagioni in extensione della forza idraulica problems per natura a biodiversitat. Cunzun las celatadas anecchias de las ovras d'accumulazione seien nujaivlas per animals a plontas e l'aua. Die Schmeins, so entre che la prima parte de Sedrun Solar, a nide collegiada con la Reit, producesse l'ovra sin varga 2 mm sur mar, schon tont energie scolantere vischnaunca de tuiec droven in on. Tenor l'interpresa, vengen la mesadat til panels ad esser montai la fin di l'on. A cotute finiu il 2028, vengi Sedrun Solar a produce energie per radun 6 miliacciunci in casadas, bunamain la mesadat de quai durante l'unviern. Il viadi da scuola segi prigulus. Tenor in studi che il Club de Traffic Svizzera schau fa ein quattro de 10 genitors de quei meini. La pigronda parte dils affons stoppi traversa vias de tempo ciunconta, ni de ple. Ils genitors manegen che las vischneuncas du ein en prima lingia bagia passapai sigirs a lu bunus pusavladats per isur via vei. Quai siet eius davoso, nisil mainz buleu neukalves giudedi. Ad avras creuta in cacciadur sit au domagnet nemeum per sbagl in cavall, anstall din cerf. Tenor la polizia ad il cacciadur immediat annunziau il scumbell alla survigilanza da caccia. E le news denunziaus alla procura pubblica ad astuiu da giu la patenta. Tonda mia vart, eu giavisel in abia la sera.
0: In a bella saira cum RTR.
2: Saira sonja cum RTR in des dei 7 da settembre na saira scu faccia per in aparo an irz in terrassa ni noua era degna e tirs nos program in ci vo la seis mesa pi Montantun e da de centra a degna il romanc il profil oz cun una romancia anglesa, portuguesa con la famiglia an Francia mis nom Toni Portera Bell is just connosed.

0: Ella neida cun 6 meis cun sia famiglia dall'Inghilterra a Zuazen, Nagiadegna. Lo o Hanna Silva Montero Feltz presentò i primi ons da sia vita, circondata den Mont Romansch, ed il mincede e da cia inglese. An la via denne da 3 giorni alla famiglia, loro push per fac fagote ed è tornata an Inghilterra. Per Hanna in Nov Mont, in Mont tut Ester.
1: Per me era qui, da quel tempo fece gref. E non è in clet del tutto, perché ci non stavamo ir. L'Inghilterra da quel tempo non era nena me, mia decesa. Quindi era già d'una qualcosa Ester per me. E era con visitare la famiglia là, ed era qui per me d'una clare. Cioè, e non tutto là. E c'è qui era d'una curiosa di essere là. Quel mutamento di essere là fix, era per me, scu, hai, i fente, in fitch difficile. E stuvaf completamente muder mia pensier, na più la plurilinguitet, ma la monolinguitet, e per evitare di essere quella estra. hai, allora per me, era che proprio c'è un svelt mutamento in beinglais. E quindi era per provare di essere una curiosa entro le ulls delle altre difense.
0: E per tutti sono un po' l'istoria da vita, o naturalmente faccio un happy end per Hanna Feltz, c'è tanto maridata e da nome appunto Silva Monteiro. Tra la relazione con suo Miguel, o se riesce stante nel Portugal, e la multiculturalità, per fin che è anche carceida.
1: El is portugais, ma scu eia is o vivia tuat sia vita, depu scu eia in Engadina, e nus discurins rumenci insembl, e el is vetsa scu Engadinais, e el auas sia pass Schwitzer, ma, clar, la cultura portugaisa is allora ni de tiers in mia vita, ce c'es naturalmente schwitz bel, e io vado ad una o c'è gusto di imprendere sulle nuove culture e lingue impostute. Questo mio studio continua a diventare più grande con le più lingue. E questo non è semplice, ma impostute con sia famiglia or in Portugal e è la mia famiglia naturalmente in Inghilterra. Tutti monolinguals, chatten que fitch curios o fitch ester de questo impisament, cioè nos discurinza de pusses linguas e el discurra de pusses quei, con portugais, sol, italien e spagnol, senza fin. e hai, questas linguas sono no c'è in sé un onur de davair scoparte nostra vita e creace que smancenza co in Engadina quent valurce que porta.
0: Oz veiva Hanna Silva Montero Feltz, puspe andini il ces romansch, cui lungaggi dil cos, cui ce la dei, durante il time della vuc, e la però puspe circondata da differenze lungaggi al Liceum Alpinum a Zuz, i gimnasi con scolars e scolars da passa 45 nazions, sto essere per ella il paradis per dei roscea. Ma il lungaggi della comunicazione è per gronda part anglis, egna da sies lungats materns.
1: È un tournée da crai perché c'è da cerciò qualcosa. E non è del tuo tinclet ci c'è eia sun, scu persona. Inglese non eri, quid era clear, cur c'è der in Inghilterra, ma allo stesso tempo non savavi ci c'è eia der. Co in Svizzera, badi c'è e non sum Svizzera. C'è qui do qualcosa in più. E al liceum, badi c'è eia non sum l'unica. E qui è c'è ho portato a me e mio uomo insembl. Non si vende tutti due gira quell'infanzia di essere decesa, ma allo stesso tempo essere ester e il scolars e la scolars al liceum è preciso quel crescentum. E qui è in sé un privilegio di essere intorno, lì ci pensa in differenti modi. E per me c'è un'esca e un'altra, perché c'è naturalmente vengono da differenti culture e hanno differenti influenze in loro vita. Allora, non sono tutti gli stessi, ma da avere quist opportunitet de viver in quista scola multiculturella es as imprende d'una qualciosa nov.
0: L'avete di pensar da Hanna Silva Monteiro Fels dominò da bleras culturas e da bleras lungats. Il profil che la svezza stellar cosa in che le onde un pac moment la sesa mesa antir ed entrac ni scioscion ed ad epuspe sen rtr.ch. E che sera naturalmente bec amblidar its salizia ciaccia e che i tocciatir strunt. Quel temp. Da mia vart fisikil sto, cal di angla sera face polit e tot tenor il motto da Fleetwood Mac, go your own way. Cal aveia giangen, cal c'è destinata per nox.

0: RTR Il Profi.
1: Quest'ora conent una pruma linguas, culturas e perfin il cudes delle parevles engedinaises in inglais. Mia giastel profiles Hanna Silva Monteiro Fels, nascida in Inghilterra, passantò 3 anni da sia vita in Engedina, tournée da Derciò in Inghilterra. A 27 anni, es la donna da dots 36, nidina vos era stida per vita l'amour. Un cordial benfnia, mia nom Anna Caprez. Hanna Silva Monteiro. Che nomna ella oz sia patria, la Svizzera, l'Engedina, l'Inghilterra?
2: Definitivamente l'Engedina. La Svizzera naturalmente è, e clear, l'Inghilterra tocca è parte da me, ma allo stesso tempo l'Engedina è mia chiesa.
1: Ed in quella è un oz giust, il da chiesa della famiglia Silva Monteiro, e se sguarda or da finestra, si esoin se già la risposta del perci, c'è la senta coscia ben. Nos essens in l'abitazium, in una chiesa, sur la via a Zinuascel. Nos centens il c'è da fe stuva avierta dalla famiglia Silva Monteiro. Domineda vien la color alva, ed es una c'è da fe avierta, e nos es duas to pacific vid una maisa. E noi ci vengono passando più probabilmente le ures eri in famiglia. Se noi c'è la parte sura di me, c'è un po' ritratto, un po' più anonimo dell'impressione.
2: Ah, questo c'è. Na, dalla cerna in noi in sé, noi avevamo piuttosto difficoltà, perché noi volevamo tornare in Engedina, perché noi stavamo per 3 anni o a tavo. Perché noi volevamo tornare in Engedina, perché noi avevamo 2 cems. Per via della situazione di abitare, non venza c'è tosse simple o semplicemente una abitazione per noi quattro. Allora vavens la fortuna di c'è ter co engedinais ci volavano affittare e perché c'è nus derens de co e mi allora dit de sci. E per via que alla fin essens nies a Zinuascel e na zua zinse e nu a c'è nus füssens Gugent, perché c'è questo in sé, nostra, propri nostra decesa.
1: Nascida è la scuola Hanna Fels in Inghilterra. Allora ella rivede con 6 mesi in Engedina, a Zuaz, insieme con 6 genitori, le 2 sorse più veglie. Di me nella famiglia inglese, ci venne a stare in un mondo rumensch, da quella volta è completamente rumensch. Qual è la passantò quel primi 3 anni, o c'è la guardanza sola, insomma, vide quel tempo?
2: Ed è in sé fitch bellas algordenses familiares. Nus venza fatti in sé gera roba in famiglia. Impustuz il velo. E giù dair naturalmente la natura e... Hai. Er las bellas algordenses a mia classe. Quid era er usce bel de desser una... Also, clear, da quel tempo non deir li so, ma de devair poches personas in la classe. E de desser propi aduna con una lotter o lotra e de davair quella mitzitsche fitch de spera.
1: Was ist da dir? La famiglia inglese, vero er discuria inglese a Cesa, ella scu più giovna, frequentò la scuola primaria, las 2 sors già più veglies, di mene na confrontedes con las lingues o con la lingua rumencia, erenche lo in masdül.
2: Hai precis. A Cesa venze discuria aduna inglese in famiglia, ma in la scuola vavi naturalmente rumensch e con certi colleghi dei discorsi tu dasci, perché els o elles non savavano rumensch, perché elles sono nides della Germania. E hai, allora era qui già dal commenzamento, no? In sé, per me la plurilinguità, ma impostato per i miei genitori era tu dasci, cioè c'è una lingua che els imprendavano. E mie sors sem totes duas fitch ben schweizerdeutsch, ma rumänsch tota fatena. E eia personalmensch nu se a schweizerdeutsch, per exempel. Mundart nu dischuar eia tota fatena e dischuar hochdeutsch. Percetscha eda dischuria rumänsch pitosch gutu dascht. E hai, quist mersdül de linguas is cumenso de... Da tut il commenzamento della mia vita.
1: E qual è restò? La famiglia Fels on è per loro deciso di abbandonare l'Engedina del Ciò, la Svizzera e tornare in Inghilterra. E mi sembra che per una giovane di 3 anni ci viene strata o del ravuoglio o l'amicizia che l'ho potuto fabbricare su e buttare il ovo freddo in un nuovo mondo.
2: Ah, per me era qui, da quel tempo fece greve. Non è in clet del tutto, perché ci non stavamo ir. L'Inghilterra da quel tempo non era nemmeno me, mia decesa. Quindi era già una qualcosa ester per me. E era con visitare famiglia là, era qui per me una clare, cioè, e non tutto là. E c'è qui era ad una curiosa di essere là. Quel mutamento di essere là fix, era per me, scu, hai, i fente, in fitch difficile. E stuvaf completamente mudare mia pensier. Na più la plurilinguità, ma la monolinguità e per evitare di essere quella estra. Hai, allora per me era che proprio c'è un svelto mutamento in B-Inglese e quindi era per provare di essere na curiosa entro gli occhi delle altre differenze.
1: Per integrare in quel senso. C'è ci dessero storia la Svizzera dell'Engedigna, si aveva appunto fatto mutare il paese di Inces Inglese, che ho detto si aveva il primo touch musica. C'è la soggia vigeda Brown Eyed Girl.
2: Hai, qui è... Perché c'è qui porta per me precisamente quelle algordenze di famiglia, mi ha impostato mio papà. Qui era già scoprimo, si è canzone per mia mamma e si è per noi smattes più tardi. E si è smattes e hai, qui era in sé una canzone che noi venne ad una tello insieme e era festa e qui era ad una si è canzone.

0: Nov pajais, nova scola, la lingua inglese, l'ho appunto detto, focusede su quella per nudere in ol, per s'integrare, forza melder. E smanciò allora il tudast e il rumensch?
1: Il tudast? No, perché c'è un tudast in scuola, allora potevi fare un evento con tudast e questo restò. Ma rumensch, perché c'è un vav in giù un'opportunità da discorrere, è completamente smanciò. Ed è mi c'è tanto di udire forse RTR o di leggere qualcosa e le novità e lo è proprio vedo ok, che non sai o sa più. E non mi interessava nerna da quel tempo di proprio provare di incleggere da ciò.
0: Da realizzare ci sei in sé trilingue già lo in Inghilterra in una scuola. Più tardi al ginnasio e all'università so quella situazione però mudita.
1: Precis. Lingue restavano in sé in evento un grande interesse da me. Erce quando era rumensch, era que tu dasci francese, perché c'è quelle erano le lingue c'è da più scuola. E si aveva deciso di andare all'università per studiare lingue. E hai l'ho fatto mio bachelor scoprim in tudast francese e spagnol, ma non domandare me di discorso spagnol. e l'ho cominciato a vedere che er con le lingue manciava qualcosa concreto. E ed è realizzato che mince volte che io potevo cernere su di ciò che io volevo scrivere, da una cernia questa relazione tra una lingua di minorità e un'altra lingua. E pur già anni più tardi ho realizzato che aveva probabilmente qualcosa da fare con il rumensch.
0: Con quel minz, c'è la loro propria armistia focus, appunto su lingue minoritarie e per fini di stare o a studiare a Wales. Apposta era da quel motivo che sto a declarare?
1: Hai, è un'idea a studiare a Wales, in Cardiff, la città principale. Discorreni er in quel paese, ci in se tutti i menschen ci quesi si è in paese, ma els discorren lo er in una lingua da minorità e els em dicco per mio master potessi cerner c'è lingua. Allora dava que usce un bel masdul de liet da tutto il mondo, ci em gi allor egnes lingua, se ei de decis da reanimare il rumensch un po' in me, svesse. E io ho deciso di combinare tudast e rumensch con mie lingue di traduzione per mio master. E alla fine ho scritto mio lavoro da master sulle parole engiadinaise.
0: Che vuol dire che esiste una traduzione in inglese da tre degini, le tre fedes, a me non vengono giusto di mente tutte?
1: L'ultimo, ed è fatto, sono giuro che è tradotto tre, e l'ultimo era il tre champs. Ma hai, quale tre è storto da qui in inglese? E ciò che era il più bello è che mia persona di valutazione era Michele Badelati. Allora, perciò un contatto con Suez e con il rumensch, clear. Es non è savia da quel tempo proprio dei cinque idiomi. Allora era quei bif per cas, c'è cioè era in ciaputer, c'è cioè era fic bel, hai.
0: Già da quella volta sporadica mensch es Hanna Silva Montero Fels tourneda in Engedigna. D'una der ciò c'è un po' sneak peek, as Jess?
1: Hai, prezis un sneak peek. da quel tempo was su mia fin con mia master e da cominciò mia doctorat. Precis perché c'è quel un anno e mezzo con mia master implagiava un chef ferm da ciò proprio avere quella connessione con rumensch, c'è da decis de scrivere un doctorat sur de na be rumensch, ma in lingue minoritarias. E hai, la traduzione trenta la lingua minoritaria plus la lingua nazionale, e scuccia quels relazioni di possenza, affectation, traduzioni, e c'è capita in quel momento. E là sono allora scoperto del mio dottorato, sono io di una tornata per un'evna coila in Engedina e in Svizzera.
0: C'è ci ma allora fatto stare tutta e udinti scuccia la discorsa

0: Uossa rumensch, ch'ella ha frequentò cuors de rumensch della chiesa planta durant duas stets. Non era co la base con bandoner l'engedigna e le tette de tre de jans?
1: Hai, qui era usciaccia eia de cominciò a leerter ciò in rumensch, de leer più sovens la radio e de propi engager un po' de più con la lingua, ma eia nu vav in sé quella fiducia in me, cioè se va a vonda, allora sono venuta in voz per frequentare il corso di rumensch alla chiesa planta. E hai, al commencement è cominciato tutto il gruppo di principianti e si aveva già svelto dolce in sella, non tu oggi. E così un'evna si l'otra e hai già svelto e scuotato la lingua è stornata. Hai.
0: Reactivò una lingua interna. Quand lunch c'è quello durò finché Hanna Silva Monteiro Fels allora proprio fat fagot in Inghilterra per del boom per nire a ster co in Engedigna, so da que volesse gugen di scuorzi aval prossim tuc musica c'è la soggia vigeda la Tina Turner.
1: Proud Mary dei Cernia, precis perché c'è erda qui stemp te realizzò quent important c'è la liet intorno te es e Hi, Christian supporta algordenses de mies meldres colleges, ma el istes temp chati l'istorge de Tina Turner usche fascinante, perché c'è ella vava usche una difficile vita, scu prüm, e c'eva is la nida in Svizzera e ha cominciò de nov, con sia nov om, e ha chat Christ crescer e abbandoner quel ciosa cinutuaccia a sé usche impressionante.
0: Nustad Lenz, Latina Turner e Proud Mary.

0: La Tina Turner e Proud Mary, una personalità che ho impressionò a mia giast del profil de Dots, Hanna Silva Monteiro Fels. Ella ha 36 anni e lavora il gimnasio privato Liceum Alpino Mazzuz, scu responsabile per le accreditazioni dels gimnasiasts e las gimnasiastes alle differenti università. Ma sur de qui discurrenze Lorenzo più tard in dettaglio. Restete derns del momento che la Svizzera, l'Engedigna o la lingua rumencia sono nidis da ciò più da conter e a sia cora, si potesse dire, con perfin scrivere appunto un lavoro da masters o delle parevles engedinaises in inglese o appunto linguas minoritarias. Il focus è da notare doctorat ursign. Ciao Vazzini, hai la ria già. L'ursign è una concente storia su un tutto il mondo.
1: Hai, il doctorat non era sulle ursin, ma sulle storie prefens in lingue minoritarie. In postut rumensch e ursin, plus alsacien in francia, con la relazione fra il francese e il tudasch.
0: L'ursin in sé è una storia, nostra storia rumensch, ci vengono i recipedi in tutto il mondo completamente fausse.
1: Hi. In mia ricerca ho guardato quella relazione precisa tra le lingue che ho menzionato tutto il commencement. E queste possenze ci mudano in sé la struttura originale. E il senso che noi pensiamo un anno, noi rumenci, noi sapevamo meglio. Cioè, orzin è una storia rumenca, ma certo pensiamo che qui viene dal tudasch. E per vedere qui, certe traduzioni Pilliner il tudasch, scolur base, è clear. Qui fuori segno, perché c'è nausche, gers, sem rumensch e un'altra lingua. Ma qui ho instanze che inoce qui müde, gers, e l'iste essere in cecul, con le storie che c'è da guardò in Alsacien. Le lingue dominanti surpiglien un po' la possenza. E qui era in sé mio lavoro. In sé un lavoro che fa fisco gente, preciso perché era un tema del mio cor. E hai, in più le illustrazioni impostate per le storie per i fans mudano la significazione, ma la relazione e ci scucciano spensenze sorde di una storia.
0: Als i fans, forse giusto per pigliarsi quel ciavazzin, la relazione con la lingua è una cosa fitch speciale ed è da notare che l'eser id in visita in differenti classi in Engedigna a promuovere o sensibilizzare, non sai, per la lingua inglese?
1: Hai, precis. Scu parte del mio doctorat, su me alla fine, nida in Engedigna per ses mais, però c'è un practicum con la lingua rumencia. E là sono restata con la promotura regionale Martina Schuller-Fluor. In Engedinota, in postut, e là sono andata a visitare scuole per introdurre precis le parole engedinaise in inglese, ma piuttosto per mostrare che noi, rumenci, potremmo trovare le nostre storie in rumenci per promuovere e imprendere inglese. Perché c'è le due lingue in gers con quels, e gers plets ci sono fitch simils, e alla fine venza produt un memory inglese, rumensch, per mosser, hai precis che le plets ent in tredegin o le tres fedes, è un con quel con una lingua globale scu inglese.
0: Ci sumalien simplemente, o tot quels plets con finizium da zium. Es chatta eri l'inglese.
1: Ma mia predilet, per esempio, è bench. Bench è il plate inglese, ma questo è bench in rumenche. So, questo dice bot li stess, senza bere differenze entro l'intonazione.
0: Semplicemente loro scritto otter. Quel mezz'ander, c'è un sneak peek per trovare in avanti il plate inglese in Engedigna. Quelles ne completò dell'anniversario las festivitäts in connex culs ciandans lia rumencia, una grande festa in Engedigna. A zuoce no cella dera era involveda scu adjudenta per co-organiser. E l'ora crei e la nida infizede da quel virus. C'è to lavur in Engedigna, al Liceum Alpino, mi noce la lavora in Cioz, ma da quella volta in un po' in altra funzione.
1: Hai, ed è cominciato, c'è vels cent anni, o qui da is in sé io un po' in un entlotter, da è cominciato a lavorare al Liceum, scu nedra de la cesa, o una delle cesas delle mattes ent l'internat. Ma quei dei be fatti in sé, o se ce potes restare, in un anno in Engiadina per finire il mio dottorato e non ci stavai a tornare in Inghilterra.
0: Dimmi, il plan era semplicemente di stare in un anno. Quel plan è però mudo, Hanna Silva Monteiro Fels. Il plan è mudo e perché udinzio il prossimo Deutsch Musica c'è la sua vigida Say My Name, Destiny's Child.
1: Hai, questa canzone da Cernia per vide mia source, ma per vide mio om, che è una delle nostre canzoni predilette. E, hai, che der in sé una delle canzoni tutto il commensamento della nostra relazione che venze realizzò, che non venze ficcio gente.

0: Say My Name, Destiny's Child, del giavüsch de mia giast del profil de Dots. Üna chanson c'ella o giavüschò per vide sia sors, però per vide sia om, tent sai a già tradia, per vide l'amour, es ella nempe tourneda in Engedigna, dall'Ingilterra e restè de Fignoz, Hanna Silva Monteiro Fels da Zinuschel. E per quei volessens gugento dir de più da questa amour, da questa incontra, non sei, da questa amour sulla prima lieta, ad era che c'è?
1: E la ria? Ah, circa. Noi siamo venuti in scontro scudretti in Gedinai sul marcio della rete a Pontreginia. Ah, e hai, che era flotta e ci aveva in avent, venuti di scurire in avent e di scurire in Gedinai in avent. Quindi era che noi siamo venuti in sei mesi dopo sentire tempo di scurire con una lotta e hai, del commencement no wenn se schwelze wie che nus volaven presentiert noch stamp in sembel hai
0: sie nom de schlatta silva monteiro tradesche ja che stratta d'une famiglia portugaisa siom miguel portugais cresce su in engedigna scugnoschavas di menaggia del temp che la abitava fin tre de jans in engedigna
1: nanus nu ans scugnoschavens de quel temp el der Hai, un'altra neda scuola e quando non è me in sé, non sono essenz me, è me, scusi, essenz me sulla stessa via. ma hai, el è portugais, ma scuola è, o vivia tutta la vita, da più scuola in Engedina e non si scurinza rumenci insieme e el è Vetsa ersku engedinai, se eloa ser si pass Schwitzer. Ma, clear, la cultura portugaisa es allora ni de tiers in mia vita. Cec es naturalmente schwitz bel. Eia vava d'una us agust de imprender sur de novas culturas e linguas impostute. Quis me sdull continuescia de diventes più grand con de pisses linguas e hai quindi non è simple ma impostut con sia famiglia or in Portugal que, e ed mia famiglia naturalmente in Inghilterra tuots monolinguals chatten que fitch curius o fitch ester de questo impissamento cioè non si scurinza di più queste lingue se el di scuola di più scuola con portugais sol italien e spagnol senza fin e hai queste lingue sono c'è in sé un onore de davair scoparte la nostra vita e creare quei smancenze co in Engedina quant valurce quei porta per noi. E vedo che ero con la scuola all'Accademia, scuola magistra di Rumensch, per il corso di preparazione per il ginnasio. Da qualità è che forse è anche greve e non si inglese proprio del tutto perché ci sono sempre le lingue e non si fa anche di una sbaglia, ma proprio di più ci si cresce, si bada che in conguel con altri paesi e altre persone essens nus in una situazion privilegiata.
0: C'è un sguardo che sur si spede la schnestra, allora vezzi vi in c'è de feu, ed è giusto studio c'è n'era sul maise, c'è tratz in questa famiglia da multiculti, con Inghilterra, riesce in Portugal, sgiura la c'è de feu in c'è di naise, come stai li mettere a vent, dopo un plan, una nazionalità per di?
1: Na in gym plan que vos or de chechen sin chechen us wenn so wir nus essen so und nus mangen so viel gugent e nus proven sehr gugent differente roba nus wenn sehr gugent spezies mal ist das temp können da in what the melder sku manger de la schwitzer erenchter tut war per nus mit tantes menschen erenchen rösti us es so viel ja sind que que depende del di
0: die meine intent es wus du as unität marito avent unan e con que es da manzonera si schlatte da nobila ola dit c'è des dir fels però nom ola usa Silva Monteiro, c'è fuoco e cunella?
1: Ah, quiz curious. Quiz era qualcos enche fich nov, non essens maridos per un lunch temp, rura quiz una dus. Ma hai, quiz era per me un privileg, naturalmente, de poder surpiller il nom de mio om e poder esser una famiglia unida. Ma naturalmente, quiz era un nom portugais e c'è c'è ed è gugente, naturalmente c'è qui es de sia cultura, ma allo stesso tempo non es qui de mia cultura, ma qui es qualcosa c'è piglia in sé. E qui es er bel. Nus volavens in sé, ma sder nos noms, ma qui non es ia per via delle regole della Svizzera. In sé volavens esser Silva Fels, esser un po' in de tutte due parts, ma quelle regole de nomner della Svizzera non esco io. Allora venze decis de dir, sco prüm venze decis de dir cum fels, ma in viedi, precisi in viedi samuretzen per suote scriver per peris, om allora dita me, ja, allora lavur essens Mr. and Mrs. Fels. E con quella frase wenn sie direkt das schon, also eier der direkt das schon mit do sind, na, nun pudden sie esser, que es mir Papa, mir Mama, als er ein Mr. und Mrs. Fels, ein Lyceum, que nun es, que nun pas eier esser, en nun will es nerna esser, quella, allora, wenn sie schwelt mit do, sind Silva Monteiro.
0: Silva Monteiro, duas votes al Liceum Alpino, me lo manzono, siom lavora in la scuola privata al Liceum Alpinum Zuz, il internat. Ella svesa non es proprio ingageda il internat, il cura delle matas internas, din per se non svens già manzono becquart, responsabile per l'accreditazione o per der sostegno per la via futura, come scegli mettere avanti il lavoro?
1: Hai, per der sostegno. Als scolars e le scolares per as annunciar as universitets. Quais qualcos che Schweizers chatten gref das metter event, perché c'è quella matura, es po direct ir all'universitet a studiere, es sto be as annunciar, ma in Inghilterra o in America so un inter dossier per scriver e que es fich gref. Es rovem gerda giut e quais complicio. E allora 90% del mio tempo, il mio intero lavoro è bene sostenere dels con quei documenti che si trovano, per guardare le vice che si scritto, per essere giusto che loro annunciano, fare segno per quell'università e preparare differenti eventi con università che vengono a visitare il liceum o ai apporti scolari a visitare università in altri paesi e hai, de uscia roba.
0: Al Liceum Alpinum es concent per sia internazionalitet ed ecrelez passa 45 differentes nazionalitets sum de cesa in quella scola. Di mena quella multiculturalitet es der ciò combineda con sia lavur. Quant ferm pregio, ce significa quei parella?
1: Ai, que significa ger. Quid ei realizo con tornare in Svizzera, perché c'è da svelte bedo è un tournée da crai perché c'è da cerco qualcosa e non è del tuo tinclet ci c'è è un scu persona inglese non eri quando era clear quando c'è in Inghilterra ma allo stesso tempo non sapeva vice c'è è der qua in Svizzera badi c'è è non sum Svizzera c'è qui do qualcosa in più e al liceum badi c'è e io non sono l'unica, e questo è ciò che ho portato a me e a mio uomo insieme. Non vengono tutti due giri quell'infanzia di essere decesa, ma allo stesso tempo essere ester, e il scolars e la scolare del liceum è preciso quel crescentum. E questo è in sé un privilegio di essere intorno, lì ci pensa in differenti modi. E per me c'è un'altra, perché naturalmente vengono da differenti culture e hanno differenti influenze in loro vita. Allora, non sono tutti gli stessi, ma di avere questa opportunità di vivere in questa scuola multiculturale è un'impresa di una qualcosa nuova.
0: Schaccentos a vis-à-vis, come vis de Maisa, vis-à-vis della studi giusta, c'è batti vuol sto essere in siaccio, intanto c'è la discura con me, con avere un scepgeras linguas, scubasa il ciò, in c'è lingua quintla fa la quint?
1: Qui dipende proprio dal contesto. Qui sarà il mio studio in una frase, quando c'è io e mio uomo discorrendo un plato in inglese, il prossimo è studato, se avessi un romanzo. E perché c'è un discorrendo in giudizio, c'è badi quando c'è discorso con qualche nota, romanzo, c'è è butto qua e là di un plato in inglese. E qui non è giusto, ma qui scusa. Nos discorrins è esserci che dorm già las otras famiglias ci un mix de linguas forse italiane, rumens o tudasce o se e els fem precise li stesse hai quinter posso dirci se sono in Engidina e sono vide discorrere con te quinti probabilmente in rumens ma se discorrere con mia famiglia e sque naturalmente in inglês e se sono in Germania e sque in tudasce que depende proprio c'è ci capito giusto in quel momento.
0: Influenze dei minci cas da linguas ed è un permesso da dire su Google ed era insieme a nome. Su un placere su una pagina, una homepage da Hannah Feltz, di me nence col nome La Schlatta Nubila, scu translatura, con un servizio da traduzione, servizio da lavoratori, eccetera. Ed è l'impegno che la pagina non è più attuale. Am sbagli?
1: Sì, qui è un po' un mezzo. Dopo c'è da cominciò il mio master di un lavoro con traduttura spera via e in sé fin c'è da cominciò il liceo fino là di un lavoro con text specifics or della medicina e plemet col mudement era il liceo debba doce ens è quella di una decennia più greve de lavorare con traduttura o traduttura per vedere il KI e
0: ti meno l'intelligenza artificiale o in tempo in volo piglio da vent lavoro ad ella con traduttura
1: hai ens tutto questo c'era Covid es ja l'intelligenza artificiale con ChatGPT e tutto diventò un tema fitch grande in nostra vita ma già ens scu traduttura zobado c'è questa urpiglia. Un po' in la lavur, che so mi do da traduir su un preler e correggere text e lavorare insieme con la macchina per allora, hai, leer qualcosa che si è prodotto da una macchina e correggere il sbaglio. E qui non piaceva o c'è ferm.
0: C'è foco e con ella, c'è sbada appunto c'è il sviluppo, c'è la tecnologia, urpiglia, lezze, lavors ci stavan forza ferma cor.
1: Hai. Les letztes c'è de la shoir num stavan ferm a cor, che deren propri quist text de medicina, che deren lavur per godin ir raps. Ma c'è de bedo in quel müdament is c'è precis evolaf c'è il text c'è a tradu sum a mia cor. Allora de decis de ben c'è traduir roba c'è m'interessa. E Robert c'è voles proprio traduire e clear il rumens e l'inglais deren part da quella decisione e qua e là che non dobbiamo gerare il lavoro ma è a tradui certi texts per esempio il nov kudish da Florina Badel c'era ed è lavoro insieme con ella per produrre in part del kudish in inglais per provare da cercare una cesa editura e è faccio di noce da quella roba. Con ella lavori sovens, l'ultima mensch che è tradotto il papardez di Nina Dazzi per il website. E hai, di noce è piccina roba. Perché c'è ella vets che rumencio è una plaza in inglese. E c'è la lingua rumencia e la lingua inglese c'è usce ben insieme. Precis perché c'è la struttura è là, ma è il tun del rumens, che si traduce qui in inglese, o c'è una bella melodia. In generale, e che si piglia quello e si traduce in inglese, che non va a perdere. E c'è che si traduce in tudasch, per esempio, non tenga la forma e la bellezza. Quei tunna be otter. Natcha tu dast, non es una bella lingua, perché c'è chat ercia, clear, certs texts in tu dast, sono fitch bellas, quei non es que, ma il tun svesa da quella lingua, also del rumensch, va usce ben insieme con l'inglese. E quiz, hai, e pensi che curce straduia, es oda que.
0: Nostra lenza c'è un po' musica ed è mettere una lingua in più, per il spagnolo, il francese, tudasch, inglese, rumensch, ed è manciò il portugais, ci disegna tirs tre sia maridaglia. Osa mattenza c'è no al tagliem, una cenzum tagliem, so la giaviseda al Marco Mengoni.
1: Hai, questa cenzum de cernia, perché qui è la cenzum de la nozza de me e mio om, nostra prim. Hai nostro primo sotto insieme.
0: Nomol due vite, cento da Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: In l'ultima parte de quist profil con Hanna Silva Monteiro Fels de Zinuostel, la descugent un per Chavazzin, solo er frases che la può completer tot spontan. Il prüm Chavazzin, de a scritzu e no se en ciozna, cuces pronuncia in andret. Quis una bottiglia che s'chata in che de feu, ci s'aggiungas cuspetzces in forma liquida, bruna, in Svizzera, auch ein Kranom Worcester Sauce. Ed es è che le oriundi no c'è la abito, si è vasi etete da tre de jans, es precis quel. Di mena vens una pitchna lezione cuches pronuncia in andret, quist le, quist nom de la sauce.
1: Worcestershire.
0: Enci una volta.
1: Worcestershire sauce.
0: Chatti quella il c'è de feu della famiglia Silva Monteiro.
1: Na, dis mir schreiben Mensch na. Na, perchet nus nu druvenza, ma just nu venza. Cesa.
0: Prosom che vacinies mia lingua da cor.
1: Rumänsch.
0: Mia famiglia.
1: Mies genitors sun vos in Francia, nienche in Inghilterra. Mies sors sum in Inghilterra, nus essens sparpeljos. La familia de mi om es in Portugal, ma er in Engedina. Hi, nus essens de per tot. La familia, per me es fic importante. Eia chat cha in se, per me la familia es una de las più importantes robes. Scuccia es o dia, eia e mi om fens a suvenz roba insembel e eia faf suvenz roba insembel cu mia papi e mia mamma cur c'è der giuvna e mia sors e ence d'una nus ens senza suvenz nus senza sia famiglia suvenz da davare una buona relazione in famiglia es un privileg e quel ciò se c'è sto ciurer.
0: Qui porti suat mia cor?
1: Hai giusto suat mia cor in quist moment es un Hai un event ci cresce. ma clear, parte del mio cor.
0: C'è l'anda marz un ulterior cevazzin?
1: Per fortuna, entre il splits del mio om, nasce nostra figlia in schneer, usè ce la può essere petruma.
0: Vuol dire una delle più veglie che ci vuole non la regolazione. Schneer è magari un garante, cioè che do una delle prime patrume. Ed è noto in oltre urcia vaccin Brexit.
1: Una totale decisione. Dispregevel mensch, ger informazione politica ci es nia pers ent las masses e per vide quello venze fat la fosse decisione. Hai, e per vide quello venze ossa. Una situazione ci droveregia un fic lunch temp per correggere.
0: Con un guadanter Euro Millions, fes la ci.
1: Eia compress una cesa con vins. Usè per pruver ora de fer nos egen vin. Hai. Que es ce c'è fes.
0: Monarchia.
1: Eia degugent la famiglia royala d'Inghilterra. Hai. E per vide que. Clare, questo è come un'altra famiglia, non abbiamo regioni problemi, ma hai, è stato che qui è giuda, ad Inghilterra, ma clare, qui questo è molto più certo di mantenere, allora in clare è, perché c'è qualcuno più scontro.
0: C'è vels, coccins?
1: La più bella, la più bella color sul mondo.
0: La ragione c'è la porta quel con una liusur da bellezza. Una frase per completare, qui a mencia dell'Inghilterra.
1: Pubs. una bar non è del tutto stessa, un restaurant non è del tutto stessa. Questo è qualcosa in mezzo, in cui c'è un po' in scu la stuva e allo stesso tempo anche allora era in un giardino da dorvart, in cui durante l'unevna da solaglia in Inghilterra, poi da dorra e già dare il solaglia e che è proprio l'ö del comune.
0: C'è pregla da poter vivere in Engedigna per volver la vart?
1: La natura, naturalmente. Nus venza ca la più bella contregia sul monte ed avvio giobger e gli stessi esce qui sono altre montagne, als non guardano ora gli stessi. Nus venza le più belle montagne e non sa scudir. E d'essere da d'ora es qualcosa che sto giudare de più, in mia opinion.
0: Eurovision Song Contest, mia prossima chavazin.
1: In a tradizione, in mia nuova famiglia, con mio om, nos guardens a minchan, que es tradizione, nos centens a gio, sto a mangiare qualcosa a tirs, e sto a erevar opinions sur de tuet.
0: Mies ultims plets dessen esser.
1: Nasch mancher, cia nus scu rumänchs, ci discuoren rumänchs, essens il 66 mili, il più privilegie sul muant, que es la più bella lingua in mincha idiom, e nus stuvenza tenier cura de nossa lingua.
0: Questo è stato il profilo con Hanna Silva Monteiro Fels. Grazie a tutti per aver più il tempo. Per noi, da qui in terra, si è una vita multiculturale, multilinguale, una vita che è smuderò. In Schneer è una volta completamente, e completerò la famiglia con un evento, tutto il buon per quella nuova fase di vita plena. Muravaglias ed avventuras. Vos podeis leer questo profilo anche una volta, cura che vos voleis. Giustuosa con un clic su rtr.ch, sotto cultura che tais l'emission per leer in forma di podcast. Mio nome è Anna Caprez e questa è l'ultima canzone che in Ramescia livra in seguito discorso con Hanna Silva Monteiro Fels. Clan Carousel alla Giavijò con Sonnentanz. Una canzone allegra.
1: Hi, qui è la mia canzone prediletta, la canzone che mi fa volare su terra, la canzone che mi porta al guardenza del stet e è chat che qui c'è una aura di melon e ciot, c'è proprio del stet.

scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Scet canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da c'è.

0: Il di der RTL.
1: Hoz cun Arvinca Duf, benvegni. Energias regenerablas sunt de principi bunas per la natura. I sadent on esser il contrari. Tenor l'Institut per la perscrutazione dell'aua e avac cagioni in extensione della forza idraulica problems per natura a biodiversità. Cun zun las celatadas anecchias de las ovras d'accumulazion seggen nujaivlas per animals a plontas e l'aua. Diesch meins, suenter che l'emprema part de sedrun solar a nide collegiada cu la reit, producesche l'ovras in varga 2 mm urmar schon tont energie scolantere vischneunca de tuietsch droven in on. Tenor l'interpresa vegnen la besedat dils panels ad esser montai la fin di l'on. A cotute finiu il 2028 vegni sedrun solar a produce energie per radun 6 miliaciunci in casadas, bunamain la besedat de quai durante gli unviern. Il viadi da scuola segi prigulus. Tenor in studi che il club de traffic svizzera schau fa ein quattr de 10 genitors de coi meini. La pigronda part dils affons stoppi traversa vias de tempo ciunconta, ni de ple. Ils genitors manegen che las vischneuncas duain en emprema lingia bagia passapai sigirs a lu bunus pusavladats per isur via ve. Quai siet eius davoso, nisil mainz buleu neukalves giu de di. Ad avras creuta in cacciadur sit au dumagnet nemeum per sbagl in cavall anstall din cerf. Tenor la polizia ad il cacciadur immediat annunziau il scumbell alla survigilanza da caccia. E le news denunziaus alla procura pubblica ad astuiu da giu la patenta. Tonda mia vart, eu gia vigeline bia la sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Ego, che ho stato mio gewiss per voi per lanciare questa serie in Klassiker di Karl Maria von Weber, der Freischütz. Per voi, al telefono, vai ja schon in Katschadur, che hast ja auch so a Moussa al Guardia Katscha su Buc Camoc. In abiala, buonasera e benveni a Natural, mein Gratulazione cordiale, Carlo Tura Rabius.
1: Yeah, hallo Gabi, ciao.
0: Io ho schon detto tutto.
1: Und das schon für mich klar in der ersten Buch durch, aber auch schon ihr muss sein, Animal der Mückenau.
0: Ach!
1: Also, wie geht der Platz des Rabius, der Radio, der Klick, das ist ein Buch, komm aus.
0: Balletia. Livio, let's po esser, also, qual lustig auch la Kaura?
1: La Kaura, als ich auch avon dus dies, la de Meun, also, als ich auch Klick, der Buch, gerade avon. Ho forte nel mezzo la siate quest'anno.
0: Grandius, neua, neua, sti non sape quai. Gravele, neua. Sti non sape.
1: Ente zurke vordia.
0: Zurke vordia, Balezia. Ja, lu, also per Livio de Plazes in a grandiosa caccia to conosa, Carlo?
1: Ja, ma ne egli scon primon che novit e questo che pesce culire, ja.
0: Ah, perché poi un primon che Livio va?
1: Vai mai in cui un primon che Livio va.
0: Ah, per si amici va a re a caccia?
1: Letta va a caccia, ja, letta va forse quattro ronde va letta scon.
0: Precis, ja, ma inter ciao. Grandius, Carlo, io sto grabo domandata ne otrometes il salito questa sera, ad els auguris.
1: Na, questo non so io. Io ho un grande piacere per qui now, Livio. Era esse, happy to call you. Che, dus mondo a cercare di musacur del book a qui. Che, mondo entra in trabaio per ogni nervoso, forse qui now.
0: Grandius. Jetzt tu ne bein. Daila, Carlo, ti has già visto un sito da ACDC, ne vi? Aber, you shock me, I a buon flow. You shock me tonight. Hast du es ei Hells Bells? Ei tocke den Zähmen pel Bock gemocht de Livio.
1: Grandius.
0: In Karselit, ne we Carlo, budien in autre sera pus pai.
1: Sekrepes, angate pe.
0: Si, so di, ciao, stai bene.
1: Ciao, ciao.

0: Ed amen, costau ACDC, Carlo Tuor de Lion a gratulau a siu quinau a Livio Cassitau, ele un per la prima gada a caccia ad ashon fac la caure ed il buc camut ad al Carlo, ai grazie in via tiel guardia caccia a sa controlla al buc camut. Sincere gratulazione, nus main osa en engedina bassa direttissima tir Lino Caprez in giuven mat che vai la seconda del scalem alt ad aios al telefon. Ciao Lino.
1: Ciao.
0: Lino, co vai?
1: Vai.
0: Ti es staus questa fin diamna caccia, ne ve? Cun bab a bazzegner.
1: Vai.
0: A coderi.
1: Pitch bel vai più di a dare su una bella fin dei fino in sembra.
0: C'è per te il speciale vi della caccia?
1: Ma adesso da dove vart in pai? Io dai il più flotte è ci slupetta anche ma poi loro ne sto essere d'una.
0: E tu Tina? Bazzegna raggio fortuna.
1: Sì, la sgratulare bazzegnere, la ho più di slupettare una moia e anche se poi, vai. Non ho un gran gusto per lei.
0: Questa si immagina. A papà un po' giù? Fortuna?
1: Sì, papà è c'è il di fortuna a slupettare un po'.
0: Ma flot, lo dati furtè, ma dati filè, dati tutto quel che hai trova ad in zabuglien. Lino, c'è toc, asti è buglien la carne? De Salvadi?
1: Mo è un evento le charm.
0: Hai un tuo favorito?
1: Ma il filè, sono il melde.
0: Lau è su nus dus. Fai nus il fein sil madame le dritch nus dus, Lino. Bien, ti gratulasci a Bazzegner per la vaca charva che lasi tau oz. E salides ti sciocaun? Autres che c'è durs?
1: Motto questo con io ce ne mai amo.
0: Fegbi. Ti vaso della seconda e sta a la fin di amna. Hai quel tuo plan da din di e fa la patente da caccia?
1: Ma sì, e fa ciò niente di la patente. Perché c'è, ma in plaza. E se scaura.
0: Flot. Salus, per noi che ti giovis mondi en vigur. Lino, ti has giovisato Paulino, ti clà con Engedina, con quella canzone, fasti si dire e plagè a fec bia personas. Una bella saira, Lino.
1: Bella saira.
0: Gioda.
1: Grazie.
0: E bi che ti tagli RTR. Tschüss, ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Lino Caprezza, gratulau a ses bezzegner per la vacca ciarva che l'ha citau a Zampugn. Gratulau al e salidau al e siu bab. Adè Lino va in concorrenza per il radio DAB, quel che ai venlu regalau alla fin de questa emissione. Asco minchion telefonesce in simpatica donna che ha un priu romans Adina al salitz de caccia. Ups, benveni, Janine Fischer, benveni.
1: Buonasera, donna Gabi.
0: Buonasera, Janine. Minchion de plire mons. Vai al sentimento. Sì.
1: Oh, grazie. Ja, ma, questo è un po' non facile, ma è in prenda, tutto mince di.
0: Che tu ne fai fai bene, Janine. Gran compliment. Janine, via Zoom va a caccia, vous essere a casa con vostra figlia, a se meden. Requinta in te, co aisi io a caccia da via Zoom? Se vous essere di mancare in pleite in romanzo, ti ho detto, fein tu desch. Aber in cevisa in romanzo.
1: Ok, also, io volevo salutare cordialmente a tutti i miei chars, a mis, chacedes, in natura mensch in Bustot a mes om cer Arno, ci ho sluppetto in vendeti in bel torta cers. I era salut a ses custrin Mirko, ci sluppetto duas cevras da Chavriol. E amo, ele sienda saluter a Moreno Duena con Olivia, Romano Duena, Franco, Loris Oswald, Ricardo Oswald, Marco Tosio, Peter Biert, Dutz der Familie von Trasek, Raffi Heinz, Roman Heinz, Florin Neftramosch, Flavio Müller, Reto Florin und Silvana Steiner. Und Ursa, ein Salut, viel speziell er Dutz las Turnas, das Teils Tschetschedes, die Reste na Cesar und Guardain, Bels i feins i si ce guardan ce funcziona tot tip-top.
0: Janine Pfister. Io crei che osa in quella donna a casa a fan quei cheu. Janine Pfister che patratia inega da final ma invita tutte le mamme e donne che stanno con loro fons a casa per quel papà di el dies. Vit a liber per se ve i a caccia. Janine, dubbel compliment, wie es Ramonsch, wenn wir mein Minchon meiers. Qui aus tu nau, wir mein super.
1: Grazie.
0: Janine, il tauch charve de wie so, qui a schon fa pligé a vous.
1: Si. A dosa. Ma er reklamer Minchon, ce et is gora als fos.
0: Nur de reklamar, quei cau est au grandius. Io les marasch, nus wessen de discurrer in auter lungatsch, che nus essen bo, cresci si con tot lu wessen nus e nossas difficultats. Per cui, io hai enorm respect per vus, dona Janine.
1: Grazie, dona Gabi.
0: Janine, vus weiss in gewiss de musica, con cisel tassas sì. Vus budien questa canzun?
1: Canta adina, ma usce fos. Perché questa canzone è in italiano e sì, ma mi sa schon, il ria ossa, 100%.
0: Vieni, io te lascio bugien che vuoi cantare quella canzone. Se tu ne sei in tec fauls, fossi simpatico tutti.
1: Grazie.
0: Janine Pfister, felicità Albano Romina Power. Per voi, vi applicate, vina von, donna Janine, tocca l'altra gà.
1: Grazie,
0: e una bella sera, donna Gabi. Tutte le mamme e donne sono in casa lì dal studio e in bocca di luft a quelle che in caccia vengono. Addio, donna Janine.
1: Addio, donna Gabi. Bye bye.

0: De Sameden che ha divisato quella canzone per si uom Arno, per Mirko, a tutti gli scacciadori che ha in cars a mezzo di lei. Ed è importante che ella ha è per ciao vita ellas. Che stanno a casa, partire dal Zafons, che partire la casa a Meren, che tutto marci vina von per tonke gli uomini in caccia.
1: Per voi, al puls della ghiaccia.
0: Tra noi vai bene buon senso un po' dire nos main osa aftan. La Monica porta il telefono. Buonasera Monica.
2: Buonasera Gabi.
0: Allo, ti ha citato c'hai? Ni c'è salito svanneva.
2: Allora, è vero che mi sono non ha a mo sluppetta nulla, ma è la vista in terra roba se le stremettere in c'è salito a Ion a porta e a sei compagni, Nicola, che tieni ci ha fatto il bocco del Cevriol.
0: Ah, mi ha detto flotto. E
2: cusinunz otto e ci bisogna adesso una bella sera, un bel tempo di ciaccia. Allora, adesso salutare su Bella Vista, a Mescu Drins, e ad Arno e a Barba Domenici. A Florin Neff, in speciale saluti ora Mosch, perché il dice di una cemblita del. E al cacciadro della fascia alba Aftan, ci tornano tutti fristi e sans. E in questo connesso adesso dare un special saluto alla gruppa ci ha potuto sluppettare oggi, al cacciadro Laurinca Prez. Non è un grande un piacere che il cervi di Corona resta in comune e una bella fotografia a nostra missa. E l'importante è che ci tengono insieme e ci hanno flott e ci tornano proprio tutti fristi e sans e soddisfatti.
0: Quel principal, Laurin Caprez a Giu Fortuna.
2: Precisamente.
0: Mo specchiosa. E qui Arno Kirchen. Na, è un po' di dire.
2: Na, l'Aiserin.
0: L'Aiserin. Sì, ben tor charva. A quoi fosse un grado tau bisho veso se viu vese quella charva. Quel tor charva da Laurin.
2: En minche cas. Quella sulla galleria. Quella è in vostra galleria.
0: Yeah, aber so, Monica, nous vene gibia fotografia se croi.
2: La più bella fotografia.
0: Also, lui mangi semplicemente quella, no? Che la più bella è quella da Laurin Caprez. Io vai, Ella! Yes! In una grande usa compagnia.
2: Ah, ja. Promo, è troppo figbel.
0: Ed in Laurin che te lisci schimmerangin.
2: Precisamente, qua è al merità.
0: C'è bi. In una bella fotografia.
2: Hai, ma il primo saluto va a me comunque, è forse un modo di dire.
0: Abbien, as in tale situazione, Laurin, si dir che piensa?
2: Sì, qua è al mince cas. Hai, è una gratulata a Laurin e scodite. È un piacere per tutti. E qua, Fadri Cadenau, Arno Cadenau, Alf Bacels, e Iacin Andri Cadenau, naturalmente, e Guido Andri e suoi figli. Fabrizio Florinet e hai scodito tutto questo della fascia alba d'Aftan.
0: Grandius. Also, qui c'è lo schon, e tu desti già sinds un prachttier in de Balezia. In sì, Taur de Krone de Balezia. Propri respect, grandius. E vus, Monica, vai sei obbligé che quella donna sei venuta a salidare, sono zonda de Janine, vi?
2: Sì, ecco, noi Janine mo de Pibot e scodit en un gran piacere che la ha proprio tutto letter per noi e un gran complimento Janine per te romanzo e proprio bella da dire.
0: Fegbi. Monica, noi venessimo ciao musica.
2: Sì, è versiente da Matteo al Buc Camuc.
0: Monica, mi fai piacere che una canzone su Silvana ha conquistato il scorso Tocken Giudem l'Engiatina Bassa. Grazie, già,
2: grazie,
0: Monica,
2: sai.
0: In Balezia sera.
2: Gli stessi a mangiare.
0: Tocken in altre, addio Monica.
2: Ciao.

0: E quei che ho stato Matteo col boc che moce non speranca è Matteo. Adi giù, clicci da caccia. Al telefono hai ossa Teo De Monti, de Vadrain. Buonasera, Teo. Ho zwei antichi problemi scalcul snuffs. Teo De Monti, da Sameden, co vai? Rugena in te coi va con vuso con la caccia 2026.
1: Also, noi siamo fecci contenti qui, siamo a Vadrain, siamo a Mengier, noi siamo fecci contenti. Noi abbiamo un cacciato di Juven, al primo anno caccia e quella da gas. Quella tra le bestie e qua è un po' di cervi, un stage di cimoci, un po' di cimoci, also quella è fecci drauf. In ovels podan i pastari pa na vo i jodais.
0: Vos ist es sta na vos gudel zu lei a schafals juvens, ha?
1: Jawohl, precis. Jawohl.
0: Also ja mai avon mai quella fotografia. Vos es sis sin quella fotografia al tauch charva, la caure cavriel del cavriel. Eu mau de chen rech.
1: Na, des dus bokin de cavriel.
0: Dus boks de cavriel, trim bez in struschlos cornes. A di vai voliu se ve, Teo, c'è nina io sul Teo si caus in quella fotografia?
1: Ma il più bel.
0: Qua tuts bials,
1: qua greif. Il più bel da qua totes cacciades su ne.
0: Se lo stai nus vide mon al misteri. Aber Teo, faci nuota un butin.
1: Na, si è na fatta il bok de cavriel, in fici in bel bok de cavriel. Al bog de mia vita. Questo è il più grande, si deve lasciare in quella foto.
0: Quel bog de vostra vita?
1: Jawohl, jawohl.
0: E quello in prima gara?
1: È una figlia blessa, bog de Cavriel, ma quello è speciale.
0: Salù cordiale, gratulazione, Teo De Monti.
1: Grazie, Fitch.
0: Teo, ose oz de mauna push mauna la caccia sin tauch de cruna, fos quei zicciai? Mais ose...
1: I fisch schon bel, ma stav io a stors qua non è usce be, ma i fisch schon bel, hai. Ma qui è pro no, non è da qua, hai. Non è pro no.
0: De cosa busci bien de si tagliu al stauchs?
1: Sì, fiz bene, ma però non è da questo ma no? Non abbiamo mai visto. E... forse venne in dell'Austria.
0: Forse, ci sa. Teo, vostro Lietz, al suo Lietz vanno ieri la gruppa da Vadrain, al scacciadurs da Vadrain, ne
1: sì. Ja, in speciale a Curdin. Curdin, nas juvem cacciando ci ha stropettato più bler, al primo anno ce li dia caccia. E l'ha fatto tutto.
0: Grandius.
1: Siamo superbi su nel e questo è super. E dopo di lui solidare a tutte le cacciate di Vadrain e eravamo a frarci desi via Scialambert, quelle in via. E gli vediamo tutto il mondo e bocca di luft. E tutto questo si conosce ormai, questo era un bler.
0: Allora, probabilmente è una massa. Teo De Monti, der alte Jäger ist die Dritten, è qui bien?
1: Ja, poi è Zuschea.
0: Fegg Bugien.
1: Ma veda Melanie, in Cina Nua, be Melanie.
0: Oh, io sai buco, che è ist die Dritten.
1: Jawohl, è ist die Dritten, jawohl, genau.
0: In Valencia sera, in te Vadrain, Teo De Monti, e grazie per il telefono al studio.
1: Jawohl, grazie, Fegg.
0: Buona caccia a Sanadat.
1: Ciao, ciao. Jawohl, ciao.

0: Grandius titel der alte Jäger. Ma de la Melanie Wessel jubujen la canzone, aber ihr halt dutzend zusammen ist die dritten, sind ja wie der Theo De Monti. Ja, la nächste der Präde quella, wenn pia pi pleina. Oz all'Angela Hendri pus pestiau prendere in conto, Präde numero 1.
1: La Preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna, gkb.ch.
0: La Barbara Hoffmann ha giù clic de pudè atras e denunzia sia Preda.
2: Ja, vai, gli imprendi da caccia giù il clic de città in Montagnala.
3: Ozai de ciun, ha un giù shock clic?
2: Ja, vai, viu un pao ce c'è pao ca verbo de città e di sera ha un giù il clic de città in seconda Montagnala.
3: Che fidais con quelle montagnale?
2: Io mi scrivo le lu, a lu, cugino le sette, migliaia le sette, per questo qui hai puntato.
3: Yeah. Adesso sa, qua ci sto prendendo un bene al grasso montagnale, per questo qui ho già in una sorta di medicamento, credo che ci fidais vus con quel grasso?
2: Io prendo le nove nel grasso, le nel sì, e poi vengo con l'aus giù, e se entro d'un dio giù, poi è una fruttica, e se ci che fa lo pece montagnale, a Londra.
3: Ed ebbe qua e ci sono slu dovrai in te che sono so c'è problemi?
2: Oh, un po' mal, un po' sculatial, mi ci trovo in te che altro, credo.
0: Sì, Barbara Hoffmann, poi hai ventrati a nez tutto della Montagnala. La prima Montagnala ha dato un chilo a sia cien al gras ventrovaus. Per fa ieri e per fa ecci.
1: La Preda.
0: Naturalmente, sincere gratulazione a Barbara Hoffmann della Divisio Toi Toi Toi Looper, qui va per la patente da caccia. Gratulazione, va che è creo sugli emituro, se lui?
4: Sì, è una signora.
0: Ben. El piccio su, Aldic. Arno.
4: Ciao Gabi,
0: piccio su.
4: No, piccio su, è su pronto.
0: De ossa. Buonasera, benvenuti.
4: Buonasera, allegra mai.
0: Arno, oggi vien Arno Florinet, de Ftania, sta forse di antir. Also, oggi vien celebrau in tic tervus. Che vien celebrau?
4: No, vien podu, oggi schluppedar in bel, bov de corona. Un du de giun, de 72 kills. Questi sono anche fin gempro a Blair Zong. E... Hai, das ist eine feine Feste. Das ist gut.
0: Kannst du essen, du verfährst den Zähmen?
4: Nein, no, das ist ein Rannimbers. Du, das ist ein Rannimbers, präzis.
0: Gerade hier. Hast du kapiert und recht, Arno? 172 Kilos?
4: Sì, 172,2 per essere präzis.
0: Enorm. Also schon enorm. Gut, ja, in Gigant, in Limari.
4: No, ecco. Krai schon, no? Mm-hmm. Non so possiamo schnuppetare Blair da questo, oder in Giunz.
0: Mm-hmm. Bravo.
4: Ma è disunico, è disunico.
0: Qui c'è bello proprio Bominchion, che va per il Tauro di Cruna. Né, ti ha proprio il clic, Giuseppe Saubo, plisciere quel, Nicel?
4: Ma questo non...
0: Che vuoi segreto?
4: Il Hirschlisrec. Il Hirschlisrec, Laurin Caprez.
0: Ah, Laurin.
4: E lui voglio proprio gratulare da questo. E non l'ha fatto, o non ha fatto tutto. Ho deciso di mettere pane sui macaroni.
0: Grandius. Sean Monica a porta, a gratulau, un son. Vai bravo la forti, grandius. Cordiale gratulazione, co vai vina von con la caccia. Als proximis dies, aves stalan tiriamna?
4: Ma no, io in us fin la pausa, e doi erano garantini avanti.
0: Quetuna bain. Cosa la compagnia?
4: Sì. Una bellezza.
0: Ma in sera...
4: Oggi una bellezza. Mi rincinavano in una bellezza e noi si stanno in la cana. E tu questi ogni fortuna ci conosci della fascialba voglio gratulare già usano anche in Buchtluf.
0: Grandius. Grazie per il telefono, Arno. La canzone svendì in te trovavi la canzone de vos hast idea. Ados decidiamo per quella. Linus?
4: Quai bon, hai.

0: Giu anniversari, el ves giu anniversari, irsches bei el bo. Na, sì. sonde crea ogni venerdì, sono sbossigira. Coseni, Queen! Bella sera!
1: Bella sera, grazie a tutti, di bocca a tutti, tornai presto già.

0: Arno Florinet ha divisà We Are The Champions per gratulare all'intera compagnia Antun Lino Caprez che si tau que grandius, que bellezia tauch de cruna. Oz vegni fatti fiasta a qualcun regiun. Al telefon vai os in giuven Matt, al Maurus Albrecht, e lei de Dardin. Ciao Maurus.
1: Hallo.
0: A chi volis ti gratulare, mettere auguris, ni biancle de caccia?
1: Alla gruppa de mio papà, al Patrick e al Fadri, che ne hanno iniziato in una stierla.
0: Bravo! Eri sei con els?
1: No, alla luce ne hanno iniziato.
0: Aber ti sei stato a caccia questa fin di amna?
1: Yeah, letzte von dir stato con.
0: Aber al momento del siet bo, ha?
1: No.
0: Maurus, questo è un po' di insieme di te forse in die Ede, wenn du da durch?
1: Ja, questo è un grande Slug, wie auch schon fa con la caccia in aga.
0: Hai sì la natura, la natura atmosfera, la natura. Quella scienza in te che è. Fascinante.
1: Ja, also. I sì in te, che questo collega, che ti ha caccia in te, che è da me un. Io gli do in tic, let's say.
0: Io gli do in tic. Yeah, questo è una bella vetta, quella vetta da cacciatura dels e della sgauda noi. Maurus, non svegli in tirtessa lì, se d'auguris, cotun in quels?
1: Io ho visto lì da il Patrick, il Fadri, ed il Jürg e la Marisa.
0: Ed il Bab?
1: Yeah, let's say il Patrick.
0: Ah, jetzt il Patrick! Aber die nomen schon Patrick. Bapel Patrick.
1: Also, na, schon Bap.
0: Schon Bap. Also, oh, bien. Yeah. In quelles Familien moderne, seien es mai, Maurus.
1: Yeah.
0: Patrick, Fedri e Luan in der Cacciadura.
1: Yeah, de Val.
0: Super. Schalu, gudi, es du ein gude wiener von la Caccia, ne weh, et jas divisa una canzone d'Alexia Marcus.
1: Yeah.
0: Grazie al Maurus per il telefono al studio. In una bella buonanotte, tocca in altre.
1: Grazie, Fede.
0: Ciao.

0: Saligina. Alexia Marcus, sin gevisch de Maurus Albrecht de Denis. Nus vignin til pide vos gevisch de musica a quel sto seu bunum emprenderen avonca tre la sort. Ja vai al telefon la Daniela Rauch. Ella ai en compagnia de quella antira bergada ca an giu clic otz cultaur de cruna. Buonasera Daniela.
1: Buonasera Gabi.
0: Coesi, pauca secundas de raquintar coi oi.
1: Ma una bellezza noi intorno al feu aver qui davanti a Monna, also sgiraio tutto tip top e va vai naturalmente in questo bov da bellezza.
0: 172 kilos e 200 grams. Questo deve essere preciso, questo deve essere preciso.
1: Sì. E per stanno qui più che faccio ciò è uno dei best moments e è questo proprio questi giovani insieme ci hanno proprio combinato la bain e hanno potuto dare questo bof.
0: Come Marietta schon da fa in viva Daniela
1: in mincia capo
0: a vus resta es lusini ma es lua val
1: ma vende una pezza e araia da c'è da quei su e hai e lasci fare in avanti allora il giovane hai hai
0: Daniela bocca c'è dura
1: na dulia na
0: ok lu il salit Daniela perché l'ora va a fin ne
1: ho hai in mince caso al salit van a questa gruppa del giovane qui e flocci tengono c'è insieme c'è c'è Monica porta a Erdi quasi importante e in avanti in bocca al luf e allora avessi entrato da salutarmi il figlio Tomas a porta ci ha chius crai al prim di un bel bocca da cavriul e cordiale scond
0: cordiale gratulazione
1: cordiale gratulazione e bocca al luf in avanti hai, hai.
0: Grazie al feic Daniela Rauch vine von in a biala fiastelau vine von in bocca al luf a bia bia plage a godi quel moment.
1: Hai, grazie, bocca al luf, arrivare,
0: grazie.
1: Arrivare, grazie Gabi, ciao.
0: Ciao, davonca, finire sarà giusto, se ascio a un tre la sort ed il radio DAB, quel va a Janine Fischer de Sameden, al in state la Sameden, cordiale gratulazione, e la gudogna il radio DAB, di Omanelka, e la sei ossa per la stiva Antoine. Cordiale gratulazione. Die, ad un grazie la vus tozzo totes per quella biala ura salizza da caccia che nos ven push per giù insieme con vus. La prossima gada che io son, lu, s'allegro lu de dudi, in tic de pli a un del scacciadurs de la cadì, qualsca ein ancosa, stai pitost spernius con telefona. Io s'allegro la mincia casa, gli avvisa la vus tozzo totes, vina von, in bocca al luf, bia pligé, bia quitau, a venir bain a sounds a casa. Mio nome Gabi de Gonda, tocca la prossima.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen, tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.

canzun da sera, da Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zem da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vign incantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steunkla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Jon Guidon. Reser sul vadi tu modest frustcher sul röven, sper il seradoir, ploler. O quanta laut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mi gettan li stess in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Invlida sa dolur e sa fadia.